comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: troppo bello.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere riposto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Dalle principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Tra poco, l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love, solo su Lady.
4: Sono le 2 e 56 minuti.
5: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
7: Disco novità.
8: Benny Benassi, Hype Heaven featuring Sandy Chambers, Illusion. Disco novità su Radio Lady.

0: Sulledi, Radio Compilation Love.
1: Ed eccomi qua ancora con voi, ancora un appuntamento di Radio Compilation Love. Ogni settimana ci prendiamo quest'oretta circa per goderci l'ascolto di canzoni, solo canzoni d'amore. Questa è proprio una prerogativa di questa rubrica, solo canzoni d'amore, grandi classici di tutti i tempi, dagli anni 60 ad oggi, quindi senza distinzione alcuna, ma cercando sempre di trasmettervi grande, grande emozione. Cesare Cremonini, la prima canzone con cui partiamo è la sua Una come te. Seguiranno i Goo Goo Dolls con Iris, Geolier, canzone d'amore, e i Roxette con It Must Have Been Love. Chissà quante storie d'amore sono nate proprio con questa canzone come colonna sonora. E allora partiamo da Cesare Cremonini.

0: tempo. Meravigliosa, magica direi questa It Must Have Been Love, con cui concludiamo questa prima parte. Ci risentiamo tra pochissimo dopo una breve pausa per proseguire con Radio Compilation Love. A dopo.
1: Radio Compilation Love. L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro. Si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia. Vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione. Per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno. Sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci. La giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Su Lady Radio Compilation, Love.
0: Ed eccomi ancora insieme per la seconda parte. Di nuovo ben trovati da Cristina. Questa è Radio Lady 97.7 FM, ma siamo ascoltabili anche con l'app, anche in streaming, e soprattutto per chi segue in maniera insomma continuativa, quindi affezionata a questa rubrica, già lo sa, insomma ascoltiamo altre quattro canzoni d'amore in questa seconda parte, partendo da un duo davvero meraviglioso che ha incantato davvero il pubblico mondiale: Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow, e poi Bee Gees, How Deep Is Your Love, dagli anni

70 Calcutta con Pesto e Francesco Renga conclude l'appuntamento di oggi. Meravigliosa la luna, altro grande successo davvero italiano. Iniziamo Lady Gaga e Bradley Cooper con la loro Shallow.

0: perfetto classico davvero della musica italiana, Francesco Renga, Meravigliosa la luna. Direi che a questo punto possiamo concludere l'appuntamento di oggi e darvi l'appuntamento per quanto riguarda, scusate il gioco di parole, con appuntamento alla prossima settimana come sempre qua su Radio Lady. Grazie per avermi seguita fin qui, continuate a seguire i nostri programmi. Ciao a tutti da Cristina.
1: Radio Compilation Love.
2: Lady, la musica che cattura.

0: never get out. I told you they wouldn't be known for this, man. These grass is Celine, these easy slides.
1: Sono le 3 e 57 minuti. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terraferma.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro, si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia, vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione, per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lady, la musica che...

0: le 4 e 59 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Disco novità.
4: Julie insieme a Bresh, ascoltiamo Serenamente, disco novità su Radio Lady.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 6:01.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Bentrovati, buona domenica 13 settembre con il GR delle buone notizie. Il cinema italiano prova a cambiare passo e questa volta maggioranza e opposizione scelgono la stessa inquadratura. La Camera ha approvato con 218 voti a favore il testo unico sul cinema e sull'audiovisivo che ora passa all'esame del Senato. Al centro della riforma c'è l'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, destinata a assumere le funzioni operative, gestionali e attuative oggi attribuite al Ministero della Cultura. È un passaggio che arriva dopo mesi di discussione, dopo una lunga stagione di tensioni sulla governance del settore, dal tax credit alle risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo. La disputa tra uomo e macchina si accende davanti a uno dei dilemmi matematici più difficili della storia. OpenAI ha annunciato di aver risolto le equazioni di Navier-Stokes che descrivono il movimento dei fluidi viscosi tra cui l'acqua e l'aria e quindi fondamentali per progettare aerei, fare previsioni meteorologiche e analizzare la dispersione di inquinanti. Le equazioni erano state finora impossibili da comprendere fino in fondo, ragione per cui rientravano tra i 7 problemi del millennio stilate dal Clay Mathematics Institute del Massachusetts, che prevede un premio di $1.000.000 per chi riesce a risolverli. A 45 anni dall'uscita del loro album di debutto, la Royal Mail dedica ai Duran Duran 8 francobolli da collezione. Nelle miniature create dalla Posta Britannica vengono riprodotte le copertine dei loro dischi, oltre un omaggio ai loro concerti. Un'ennesima consacrazione per la band culto degli anni 80 che non si ferma mai. A ottobre i Duran Duran partiranno col tour europeo e nel frattempo stanno ultimando un nuovo album. Una buona notizia che farà felice tutti i millennials e non solo: gli Oasis torneranno a esibirsi in Italia nel 2027 con 2 date nella capitale. Al momento ci sono solo indizi, ma secondo il tabloid The Sun, i 2 fratelli britannici Noel e Liam Gallagher potrebbero essere allo Stadio Olimpico il prossimo 24 e 25 luglio 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Lady.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro, si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia, vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione, per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady, la musica che cattura.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 13 settembre 2026 è il 256esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 19:23. Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 settembre del 1968 la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini, Teorema, per oscenità. Il film era stato premiato dall'Organizzazione Cattolica Internazionale del Cinema. Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-Latorre che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nello stesso giorno a Ginevra viene arrestato il venerabile Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2. E nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros, il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 13 settembre del 1970 in 127 gareggiano nella prima maratona di New York, percorrendo più volte il Park Drive di Central Park. Ad assistere alla gara portata a termine da solo 55 partecipanti, nemmeno un centinaio di spettatori. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 settembre del 1986 i Mattia Bazar sono primi in classifica con Ti sento. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il singolo Ascolta il tuo cuore. E nel 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo Non me lo so spiegare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ezio Bosso, nato a Torino il 13 settembre 1971 e scomparso a Bologna il 15 maggio 2020. È stato un grande compositore, pianista e direttore d'orchestra di fama internazionale. Compie oggi 69 anni l'attore italiano Cesare Bocci. Ne compie 59 l'attrice italiana Nadia Rinaldi. Spegne 53 candeline Fabio Cannavaro, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, commissario tecnico della nazionale uzbeka. 46 candeline sulla torta di Cristiana Capotondi, romana doc e attrice e dirigente sportiva. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 settembre 1928 di Italo Svevo, il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra 800 e 900, interprete dell'alienazione dell'uomo moderno nella società. Nel 1996 ci lasciava invece Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac. Nel 2022 ci lasciava Jean-Luc Godard, tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro, fino all'ultimo respiro, è stato il manifesto cinematografico. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ogni lasciata è persa.

0: Sono le 7:03. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X. Affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione di Lamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love, del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
4: Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
5: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
4: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
5: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
4: Lady.
6: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
7: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
8: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
6: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
8: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
9: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
4: Lady.
6: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
10: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
6: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
4: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì.
11: Questa è Lady.
12: Tra pochi minuti

0: più ascoltati anche durante le nostre trasmissioni proprio qua su Radio Lady. Allora io sono pronta a presentarvi le 20 posizioni più alte, andando come sempre dalla posizione più bassa verso la vetta delle canzoni più passate, ma come tutte le settimane andiamo anche a vedere quali sono le canzoni che questa settimana escono per fare posto alle consuete nuove entrate. Abbiamo Gianna Nannini con America In featuring Marrakesh, che questa settimana esce dalla top 20, così come il featuring tra Emma e Fabri Fibra Antidroga. C'è infine quello tra Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, tutte canzoni che ci siamo sicuramente in queste settimane estive ascoltati molto, ma che appunto fanno spazio a un po' di musica nuova. Si parte però come sempre nella nostra Hit Lady dalla posizione numero 20, dove troviamo Harry Styles con la sua Dance No More.
1: Numero 20.

Dance No More, ecco la prima canzone che ci ascoltiamo oggi nella nostra Hit Lady, una canzone che ci ha tenuto compagnia davvero per diverse settimane e per carità continua a farlo, la troviamo solo all'ultimo posto della nostra classifica di questa settimana, scivola di 7 posizioni, ma noi continuiamo ad ascoltare Harry Styles e questo suo ultimo singolo. Andiamo però subito alla posizione numero 19, dove facciamo spazio alla prima delle 3 nuove entrate di questa settimana. Si tratta della nuova di Ligabue, Qualcosa per te, numero 19.

0: qualcosa per te il nuovo singolo di Luciano Ligabue, uscito proprio questo agosto, il primo inedito di Ligabue a 3 anni dal suo album Dedicato a noi, che tra l'altro accompagna anche i titoli di coda di Luciano Prima di tutto, che è il documentario Sky dedicato al rocker italiano che noi abbiamo appena ascoltato come prima nuova entrata di questa settimana. Posizione numero 18 invece, perdono 2 posizioni Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA.
1: Numero 18.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sudava

Ponte, che è diventata una canzone che noi abbiamo ascoltato, ma che questa settimana, dopo qualche tempo insomma di permanenza nella nostra classifica, perdono un po' di posizioni. Canzone che troviamo alla posizione numero 18 in discesa, ma ecco che siamo pronti a scoprire un'altra delle nuove entrate di questa settimana. La troviamo alla posizione numero 17 e si tratta invece del featuring tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

sicuramente due generi diversi, il rap tagliente di fibra ma anche la narrativa indie pop che ormai caratterizza la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la prima collaborazione ufficiale tra il rapper marchigiano e la band bergamasca, due mondi musicali anche apparentemente lontani che però danno vita a un brano forte, attuale, intitolato ovviamente come il celebre pittore spagnolo. Abbiamo ascoltato la seconda nuova entrata di questa settimana, però c'è ancora da aspettare per l'ultima, perché intanto alla posizione numero 16 perde 4 posizioni la nostra Baby K con la sua Tuca Macarena. Numero 16.

0: Macarena, la canzone estiva 2026 di Baby K, che ci pensa lei insomma tutte le estati a pubblicare qualche tormentone. Tuca Macarena questa settimana però perde qualche posizione, come detto, e si attesta alla posizione numero 16. Arriva però già per noi il momento di fermarci e ripartire tra pochissimo con la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. A tra poco.
1: In sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in Via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Lady.
3: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Numero 15.

0: E siamo ripartiti dalla posizione numero 15, la nostra terza e ultima nuova entrata di questa settimana. C'è Gianna Nannini con il suo singolo Meraviglioso Errore, la sua nuova canzone che questa settimana troviamo all'interno della nostra classifica. Una canzone che arriva anche per festeggiare i 50 anni dal suo primo disco e arriva soprattutto dopo Panorama e Merita Inc. Ricordiamo l'ultimo singolo uscito tra l'altro in collaborazione insieme al rapper Marrakesh. Continuiamo però con la nostra classifica, perché alla posizione numero 14 troviamo invece in salita l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Numero 14.

Rosy Ferreri, questo è il suo nuovo singolo, Vuoto Cosmico, secondo capitolo tra l'altro della collaborazione della cantante con Michele Canova, Iorfida, iniziata già col brano precedente, Musica Classica. Da poco invece uscito Le Voci Interrotte, un noir visionario che segna l'esordio di Rosy Ferreri come scrittrice. Nel frattempo non ce la siamo ascoltata in musica, ma proseguiamo con i New Genia, che arrivano alla posizione numero 13 con il loro ultimo Carré. Numero 13.

il duo musicale di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che gioca con vari generi musicali, ma anche il dialetto napoletano mescolato ad altre lingue, insomma con un suono super fresco, che questa settimana ascoltiamo con il loro ultimo singolo Care in salita alla posizione numero 13 della nostra Hit Lady, che prosegue posizione numero 12 per noi. C'è il giovane Malcolm Todd, questa è Her Rings.

0: il nuovo brano del giovane Malcolm Todd, che è salito in vetta alla classifica americana dopo un'impennata un po' anomala degli ascolti. C'è tutta una storia, insomma, che dice che probabilmente siano stati generati degli ascolti addirittura fittizi per vincere una scommessa. Insomma, in ogni caso, questa canzone pubblicata nel 2024 ha sicuramente avuto una nuova esplosione di successo che l'ha portata fino a noi anche all'interno della nostra hit lady. Posizione numero 12 per lui in salita, ma arriviamo alla posizione numero 11, dove invece perde una posizione, dito nella piaga, ovviamente con la sua Businessman.
1: Numero 11.

0: I suoni elettronici di Dito nella Piaga, che ancora una volta lasciano il segno con questo suo ultimo singolo, che è anche un grande successo, Businessman. Una canzone che continuiamo ad ascoltare, anche se questa settimana con una lieve discesa, all'interno della classifica dei brani più ascoltati su Radio Lady, la nostra Hit Lady, che si ferma un momento, ma torna tra pochissimo. Hit Lady, Hit Lady.
1: Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Lady.
5: Qualità.
6: Esperienza.
5: Professionalità.
6: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
0: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
6: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
7: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
6: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
8: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
9: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
8: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: le 8 e 0 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Hassel. Il Gran Premio della giuria e il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
2: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza, perché ammonisce: senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Intanto OpenAI rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street.
3: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam. Lo fa sapere il governatore di Kushem, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola. Teheran intanto non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato il presidente.
2: Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT+ sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale, lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato.
3: Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del Mondo di Supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza ad Ushuaia, che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la commissione medica Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.
2: Lo sport e il calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiude 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte, ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Domani Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Nel volley l'Italia batte la Grecia 3-0 nel secondo impegno degli europei.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su bassa Calabria ed est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
5: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi, Domenica 13 settembre 2026 è il 256esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 19:23. Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 settembre del 1968 la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini, Teorema, per oscenità. Il film era stato premiato dall'Organizzazione Cattolica Internazionale del Cinema. Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-Latorre che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nello stesso giorno a Ginevra viene arrestato il venerabile Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2. E nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros, il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 13 settembre del 1970 in 127 gareggiano nella prima maratona di New York, percorrendo più volte il Park Drive di Central Park. Ad assistere alla gara portata a termine da solo 55 partecipanti, nemmeno un centinaio di spettatori. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 settembre del 1986 i Mattia Bazar sono primi in classifica con Ti sento. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il singolo Ascolta il tuo cuore. E nel 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo Non me lo so spiegare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ezio Bosso, nato a Torino il 13 settembre 1971 e scomparso a Bologna il 15 maggio 2020. È stato un grande compositore, pianista e direttore d'orchestra di fama internazionale. Compie oggi 69 anni l'attore italiano Cesare Bocci. Ne compie 59 l'attrice italiana Nadia Rinaldi. Spegne 53 candeline Fabio Cannavaro, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, commissario tecnico della nazionale uzbeka. 46 candeline sulla torta di Cristiana Capotondi, romana doc e attrice e dirigente sportiva. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 settembre 1928 di Italo Svevo, il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra 800 e 900, interprete dell'alienazione dell'uomo moderno nella società. Nel 1996 ci lasciava invece Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac. Nel 2022 ci lasciava Jean-Luc Godard, tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro, fino all'ultimo respiro, è stato il manifesto cinematografico. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ogni lasciata è persa.
6: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
7: Lady. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
8: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
7: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
9: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
10: Lady.
11: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
12: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
13: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
14: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
15: Ma io questa non me l'avevo.
16: Lo hai appena fatto.
17: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
18: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
19: Nuova linea, prezzi vecchi.
18: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
19: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
18: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
19: Riccardo Corredi.
18: Di noi ti puoi fidare.
20: Riccardo.
18: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
10: Questa è Lady, questa è Lady.
20: Hit Lady, Hit Lady.
21: Numero 10.

da Blanco con il suo ultimo singolo Los Angeles, e siamo quindi alla posizione numero 10, la metà più alta della classifica dei brani più ascoltati qua su Radio Lady. E abbiamo appunto ascoltato anche l'ultimo singolo di Blanco, che evoca questa città che brucia, che non è casuale proprio perché Los Angeles è sicuramente uno dei brani più visivi all'interno del suo ultimo singolo, ma fatto di immagini dense per raccontare un'energia, una presenza che si impone nello spazio. Questa è la descrizione di questa canzone che noi ci lasciamo alle spalle per salire alla posizione numero 9, dove scende di 3 posizioni anche Anna con il suo singolo White Girl Wasted.

Il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted, che ci dà insomma anche questa immagine di ragazze, diciamolo, che se la spassano forse un po' troppo. Questa settimana perde qualche posizione, ma rimane comunque nella metà più alta della nostra classifica, quella della Hit Lady, che prosegue con la posizione numero 8. Perde stavolta 4 posizioni il buon Bruno Mars con il suo ultimo singolo, Oh My Soul. Numero

e il suo singolo On My Soul all'interno della nostra Hit Lady, una canzone d'amore allegra e gioiosa, dove però insomma si parla anche seriamente di questa storia, delle sue promesse, ma anche di malinconia, dubbio e paura. Questa è la canzone di Bruno Mars, che questa settimana troviamo alla posizione numero 8, ma salendo alla posizione numero 7 perdono anche qualche posizione gli U2 con Street of Dreams. Numero 7.

Dreams YouTube, mentre c'è anche in arrivo un loro nuovo singolo che dovrebbe poi lanciare anche il loro prossimo album, e insomma arrivati anche al 50° anniversario della loro formazione nel 1976, attenzione perché la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro proprio dedicata alla band in edizione speciale. Beh, io non vedo l'ora di incontrarla, impossessarmene. Nel frattempo però ce li siamo ascoltati con la loro Street of Dreams, posizione numero 7. Concludiamo questa parte della nostra hit lady però ancora con una posizione, la numero 6, dove salgono in quota Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Numero

0: Natalia Ramalfitano, una delle canzoni estive che è anche un featuring, come abbiamo detto, tra Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, una canzone che vuole raccontare l'illusione di passare l'estate in città cercando di ricreare però quell'atmosfera da vacanza, magari proprio con il mare del sud. Ci fermiamo un momento però perché siamo arrivati a un passo dal podio della parte più alta della nostra Hit Lady. A tra poco. Hit Lady, Hit Lady.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena. Forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro. Si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno. Ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia. Vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione, per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 panoramica per lavori, domani lunedì 14 settembre in orario 9:17 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Sempre in A1 per lavori, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Per i lavori della linea tranviaria per Bagnaripoli, da domani in piazza Beccaria per l'avanzamento delle lavorazioni lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza con prosecuzione in via Scialoia. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Lady.
6: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
12: Radio Lady. Hit Lady, Hit Lady. Numero 5.

0: posizione numero 5 della nostra hit lady, occupata dalla brava Olivia Dean e il suo singolo Baby Steps, una canzone insomma che vuole raccontare il valore dei piccoli passi all'interno di un percorso sentimentale o anche solo umano. L'abbiamo ascoltata nella parte più alta della nostra classifica, che questa settimana la vede alla posizione numero 5, ma saliamo di una posizione perché sale anche Achille Lauro con il suo ultimo singolo La città degli angeli.
1: Numero 4.

settimana il suo singolo estratto da Comuni Immortali, lo ricordiamo, la riedizione digitale del suo settimo album in studio Comuni Immortali, che è arrivata a luglio e che continua ad essere tra i brani più ascoltati anche qua su Radio Lady. A un passo dal podio, che vado subito a svelarvi come sempre partendo dalla posizione numero 3, questa settimana occupata da Chris de Sarandi e la sua Good Old Days.

0: posizione numero 3 perde e scende di una posizione, quindi la posizione numero 2 del podio della scorsa settimana, Chris De Sarandi con questa canzone Good Old Days. Lui che è partito dall'essere busker, suonatore di strada, fino ad avere 350 milioni di stream globali, ma anche star di TikTok, con questa bella canzone che ci siamo appena ascoltati. Perde però questa settimana la vetta anche lei, Madonna, che troviamo alla posizione numero 2 con la sua Danceteria.
1: Numero 2.

0: Posizione numero 2 per Madonna, che con la sua Dance Theria ci vuole raccontare i suoi esordi, ma anche il vibrante mondo artistico degli anni 80, che si trovava a New York, e ce lo racconta con questa canzone che ascoltiamo tanto e che questa settimana continua comunque ad essere tra le più alte posizioni della nostra hit lady. Questa settimana ha però lasciato lo spazio ad un'altra canzone che è ufficialmente la vincitrice di questa settimana, e parliamo di Parlar d'amore. Lui è Saif.
1: Numero 1.

0: La canzone più ascoltata di questa settimana su Radio Lady è Parlar d'amore, Saif e Bresh, uno degli episodi sicuramente più vicini al cantautorato dell'ultimo album di Saif, Santissimo, che questa settimana conquista la nostra vetta. Noi ci siamo ascoltati le 20 posizioni più alte delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady anche questa settimana, con qualche uscita, in particolare 3: Gianna Nannini con Marrakesh e American Ink, ma anche M. Fabri Fibra con Antidroga, Karol G e Manu Chao con Viajando per il Mondo, e ci siamo infatti ascoltati 3 nuove canzoni. E allora io vi aspetto la prossima settimana per una nuova e aggiornata Hit Lady. Ciao a tutti da Irene.
1: Era la Hit Lady, Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady, Hit Lady.
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina, la fantasia e, perché no, con le idee che possono aiutarci a far passare del tempo ai nostri ragazzi. Quante volte non sappiamo come riempire i loro pomeriggi o come organizzare delle feste alternative? Le mamme ancora mi ringraziano per l'idea carina che abbiamo avuto. Volete la ricetta della pasta frolla per realizzare insieme tanti biscottini da decorare, glassare e farcire? Allora segnate questi ingredienti: 350 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 230 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 50 g di zucchero semolato, 2 uova intere, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 200 g di cioccolato fondente per la glassa. Mettete in una scodella la farina setacciata con la fecola di patate. Aggiungete al centro le uova, lo zucchero a velo, lo zucchero semolato, il burro a temperatura ambiente, la vanillina ed il lievito. Amalgamate tutti gli ingredienti, poi trasferitevi sul vostro piano da lavoro, aiutandovi all'occorrenza con della farina per pulire le mani e lavorare bene l'impasto, fino a ricavarne un panetto. Foderatelo con pellicola e mettetelo a riposare in frigorifero per una mezz'ora circa. Trascorso il tempo, riprendete l'impasto ed assottigliatelo con l'aiuto di un mattarello per ricavarne una sfoglia di circa mezzo centimetro. A questo punto prendete tutte le formine di biscotti che avete e lasciate sbizzarrire i vostri figli. Foderate la leccarda ed altre due teglie con carta forno e disponetevi i biscotti mano a mano che li realizzate. Infornate a 180 gradi per 15 minuti circa. Sfornateli e lasciateli freddare. Nel frattempo fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Preparate uno o più vassoi con carta forno. Immergete una parte dei biscotti nel cioccolato fuso e disponeteli sui vassoi. Proseguite fino ad esaurimento degli ingredienti e riponete i biscotti in frigorifero affinché la glassa di cioccolato fondente cristallizzi per bene. Solo allora tirate fuori dal frigo e disponete i biscotti su un vassoio da portata. Se volete, potete provare questo impasto di frolla anche per realizzare le vostre crostate. Altro che videogiochi, vedrete come si divertiranno i vostri ragazzi. Voi dovete solo procurarvi codette colorate e scaglie di cioccolato. Al resto penserà il forno e la loro fantasia. Ricordate Italo Calvino, la fantasia è un posto dove ci piove dentro. E se quel posto è una cucina con tanti bambini dentro, immaginate che miracolo. Vi abbraccio tutti e vi aspetto presto. Ciao!
3: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Spot. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
5: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Per in su e quello di Per in giù.
1: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
5: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
6: Lady.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è al chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
9: Lady.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
14: Lady.
15: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
16: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
15: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
16: Crystal Ensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
15: E su crystalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
14: Lady.
17: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
18: Nuova linea, prezzi vecchi.
17: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
18: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
17: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
18: Riccardo Corredi.
17: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
19: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
20: Su Lady. Buongiorno Lady.
21: Buongiorno Lady.

0: le 9 e 0 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic arriva un nuovo monito, questa volta da Dario Amodei in persona, CEO e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a CBS News che andrà in onda a CBS News Sunday Morning e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, ha detto Amodei, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capace di prendere il controllo dell'intero internet.
2: Il conflitto in Iran: una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderaz sull'isola di Kashmir. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti, lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore del Kashmir, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Kashmir.
3: Almeno una persona è morta e 102 sono state tratte in salvo dopo che un traghetto si è trovato in difficoltà a causa del maltempo durante la navigazione tra le isole indonesiane di Giava e del Borneo. Lo hanno riferito i responsabili delle operazioni di soccorso citati dall'AFP. Secondo quanto aveva comunicato l'agenzia di soccorso locale, a bordo della nave c'erano 243 persone.
2: Ora in Italia, l'abitazione di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, è stata messa sotto sequestro da parte della procura di Velletri, che in questi giorni ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Si sta cercando di capire cosa nel dettaglio sia successo a Denise, che la scorsa domenica si è lanciata dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. La donna era sotto protezione da quando aveva testimoniato contro il padre e gli altri imputati del processo sull'omicidio della madre Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 a Milano.
3: Alessandro Di Battista è rientrato ieri in Italia da Cuba ed è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'aereo che lo ha riportato nel paese è atterrato ieri mattina alle 8 all'aeroporto di Ciampino, da dove l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Di Battista si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana.
2: Lo sport e il tennis: Elena Rybakina conquista il primo titolo della carriera agli US Open dopo le vittorie a Wimbledon e quella ottenuta all'Australian Open. Quest'anno la tennista kazaka conquista il terzo slam, superando Arina Sabalenka con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-2. Per Rybakina si completa così la stagione perfetta: due titoli slam e la legittimazione definitiva della nuova posizione di numero 1 WTA. Per il calcio e la Serie A, pareggio tra Lazio e Milan ieri alle 18, 2-2 il risultato finale. Cade l'Atalanta in casa 2-1 contro il Cagliari. Tra oggi e domani le altre.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Lady, la musica che cattura.
5: Come si fa?

Bentrovati, buona domenica 13 settembre con il GR delle buone notizie. Il cinema italiano prova a cambiare passo e questa volta maggioranza e opposizione scelgono la stessa inquadratura. La Camera ha approvato con 218 voti a favore il testo unico sul cinema e sull'audiovisivo che ora passa all'esame del Senato. Al centro della riforma c'è l'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, destinata a assumere le funzioni operative, gestionali e attuative oggi attribuite al Ministero della Cultura. È un passaggio che arriva dopo mesi di discussione, dopo una lunga stagione di tensioni sulla governance del settore, dal tax credit alle risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo. La disputa tra uomo e macchina si accende davanti a uno dei dilemmi matematici più difficili della storia. OpenAI ha annunciato di aver risolto le equazioni di Navier-Stokes che descrivono il movimento dei fluidi viscosi tra cui l'acqua e l'aria e quindi fondamentali per progettare aerei, fare previsioni meteorologiche e analizzare la dispersione di inquinanti. Le equazioni erano state finora impossibili da comprendere fino in fondo, ragione per cui rientravano tra i 7 problemi del millennio stilate dal Clay Mathematics Institute del Massachusetts, che prevede un premio di $1,000,000 per chi riesce a risolverli. A 45 anni dall'uscita del loro album di debutto, la Royal Mail dedica ai Duran Duran 8 francobolli da collezione. Nelle miniature create dalla Posta Britannica vengono riprodotte le copertine dei loro dischi, oltre un omaggio ai loro concerti. Un'ennesima consacrazione per la band culto degli anni 80 che non si ferma mai. A ottobre i Duran Duran partiranno col tour europeo e nel frattempo stanno ultimando un nuovo album. Una buona notizia che farà felice tutti i millennials e non solo: gli Oasis torneranno a esibirsi in Italia nel 2027 con 2 date nella capitale. Al momento ci sono solo indizi, ma secondo il tabloid The Sun, i 2 fratelli britannici Noel e Liam Gallagher potrebbero essere allo Stadio Olimpico il prossimo 24 e 25 luglio 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Lady.
0: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady.
5: Qualità.
1: Esperienza.
5: Professionalità.
1: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
2: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
1: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
2: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
1: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
6: Good morning.
7: Buongiorno, Lady.
8: Cosa

0: Buongiorno, buona domenica a tutti voi da Patrizia, sono le 9:18, felicissima di essere in vostra compagnia fino alle 12. Allora tra poco lasceremo la linea a Maya per l'appuntamento dell'oroscopo di questa domenica 13 settembre e poi avremo nella mattinata vari collegamenti, per esempio alle 9:40 ci collegheremo anche con la volontaria Tiziana dell'Associazione Aristogatti di Empoli. Poi non mancheranno le informazioni del meteo con Gordon Baldacci e poi più tardi anche il collegamento con Damiano Giugni del gruppo trekking tra l'Elsa e l'Arno di Saminiato Basso. Intanto andiamo avanti con la prossima canzone. Vedo che ci avete già mandato i vostri messaggini al 388 3030 100 che leggerò a breve. Intanto proseguiamo con Bruno Mars a Just Might e poi lì a Maya per l'appuntamento dell'oroscopo.
1: Lady, la musica che cattura.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare

0: le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso? Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro. Si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia. Vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione. Per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno. Sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario. Le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci. La giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Buongiorno, Lady.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 panoramica per lavori domani, lunedì 14 settembre, in orario 9:17, sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Sempre in A1 per lavori, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Per i lavori della linea tranviaria per Bagnaripoli, da domani in piazza Beccaria per l'avanzamento delle lavorazioni lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza con prosecuzione in via Scialoia. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
6: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Ledi con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10:35 in diretta su Radio Ledi. Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
2: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
3: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
1: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
3: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
4: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
5: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
7: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
8: Buongiorno Lady.

Tuca Macarena, Baby K alle 9.37. Allora, intanto ancora buongiorno da Patrizia su Radio Lady. Regaliamo il buongiorno anche ai nostri ascoltatori di Radio Lady che hanno scritto i loro messaggi al 388 3030 100. C'è il saluto dunque di Cristina. Grazie Cristina che ci augura il buongiorno. Siamo in viaggio, io e mio marito e i miei bambini, ma vi stiamo ascoltando. Andiamo al mare. Bene, direi che è la giornata giusta per andare al mare in campagna, per uscire un po' da casa e quindi per trascorrere all'aria aperta una bella domenica di sole con una bella temperatura. Grazie mille. C'è il saluto anche di Rolando che scrive buongiorno e una buona domenica per tutti quanti noi. Grazie mille Rolando, buona domenica anche a te e buon ascolto su Radio Lady. Poi Bruno che però ecco ha inviato il suo saluto ieri sera alle 22.41, ha scritto buonanotte, a domani con tutti i cuoricini. Scusaci Bruno, ma non potevamo rispondere a quell'ora ieri sera al tuo messaggio. Lo facciamo stamattina e ti auguriamo il buongiorno. E poi c'è il saluto anche dunque da parte di Luigi che ci manda anche la foto del suo cagnolino. Sono in giro con il mio cagnolino, però vi sempre in ascolto di Radio Lady. Grazie mille. E allora velocemente Tiziano Ferro con Sono un grande, poi ci colleghiamo anche con Tiziana dell'Associazione Aristogatti di Empoli.

0: Sono un grande Tiziano Ferro, alle 9.42 ci colleghiamo anche con la volontaria Tiziana dell'associazione Aristogatti di Empoli, che abbiamo al telefono con noi. Tiziana, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia, buongiorno a tutti.
0: Oh, hai visto, oggi è anche una bella giornata, come desideravi,
1: sì.
0: Per la festa anche del Gattile, giusto Tiziana?
1: Sì, perché allora, premesso che è un po' più fresco, per cui va benissimo. Sperava ci fosse il sole, perché oggi si festeggia i 30 anni dell'associazione Aristogatti.
0: Oh, e allora tanti auguri, davvero un'attività che dura da anni con amore, giusto Tiziana?
1: Sì,
0: e pazienza.
1: Guarda, io ora sono fuori a prendere le varie cose che ci vogliono per stasera, ma
0: certo.
1: C'è lì al Gattile c'è un gruppo di volontari che stanno lavorando da stamani presto per sistemare, perché sia tutto a posto stasera alle 17.
0: Certo, è vero. E i gattini sono impauriti,
1: curiosi,
0: sono spaventati,
1: curiosi. Non capiscano bene questa attività che non hanno mai visto.
0: Dice, ma cosa sta succedendo al Gattile? Che fanno?
1: Sì, noi si pulisce tavoli e loro ci montano.
0: Me lo immagino. È il classico del gatto montare sul tavolo, Tiziana, è la passione di un gatto.
1: Ma poi immagini, si sono messi in posti dove non ci sono mai stati, sicché sono tutti felici di farci le pedate.
0: È vero. Quindi ecco, ovviamente sarà una bella festa, tutti siete invitati, giusto Tiziana, per i 30
1: allora,
0: anni?
1: Sì, si è invitato tutti, spero che venga più persone possibili. Per festeggiare insomma questo anniversario che
0: importante,
1: è grande.
0: Sì.
1: Ci sarà anche il sindaco Mantellassi,
0: bello.
1: Che dovrebbe presentare il progetto per il nuovo Gattile.
0: Ecco, perciò questa è la cosa importante.
1: Per chi viene e vedrà anche insomma un po' la struttura nuova,
0: Alessio Mantellassi, sì, che spesso viene anche qui in studio da noi per parlare dei progetti, e quindi fra tutti i progetti, se c'è anche quello della nuova costruzione del Gattile, è meraviglioso, giusto Tiziana? Quando partiranno i lavori, più o meno sai?
1: Allora,
0: niente?
1: Sembra il prossimo anno.
0: Perfetto, quindi ci siamo vicini.
1: Dovrebbero andare anche veloce una volta iniziato, però
0: sì.
1: Sai, quello non dipende, penso,
0: ecco,
1: né dai Mantellassi, da nessuno. Si spera che vada tutto bene, che vada diritto. Entro un anno ci dovrebbe essere la nuova struttura.
0: Ecco, perlomeno anche quando magari piove o c'è vento, sicuramente ci sarà una struttura adeguata ai gatti per ripararsi, eccetera. Giusto, Tiziana? A norma anche di legge.
1: A parte Patrizia, noi si festeggia oggi 30 anni lì nella struttura, proprio per onorare anche quel posto che per 30 anni ha dato casa a chi casa non l'aveva.
0: È vero.
1: Di difficoltà, pur, che ci sembra anche bello salutare anche la struttura.
0: Sì, no, infatti è una struttura che per 30 anni ha accolto tanti gatti abbandonati, però veramente un abbraccio a tutte le volontarie che in questi anni hanno prestato il loro servizio, il loro aiuto, perché Tiziana, tu sei lì dal primo giorno, se non sbaglio, in questo Gattile,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sono la più anziana.
0: Appunto, quindi bello anche salutare te, ringraziare te e tutte le altre volontarie.
1: Ma tutte le volontarie si sono succedute, quelle che ci sono sempre. E ci sono ora tanti giovani, che è una benedizione, perché
0: sono arrivati anche dei giovani, quindi
1: deve fare un ricambio generazionale,
0: bello,
1: anche nelle associazioni.
0: Quindi se ci fossero altre persone disposte anche a fare volontariato nella vostra struttura, voi le accettate, vero Tiziana?
1: Certamente.
0: C'è sempre da fare tanto, vero?
1: C'è da fare tanto, anche solo Patrizia avere tempo per coccolarli,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: alza le difese immunitarie a una delle persone.
0: È vero, per cambiare
1: sentirci amati.
0: Sì, è vero, cambiare l'acqua ad una ciotola oppure certo, una carezza a un gatto, insomma le volontarie occorrono sempre, tutti i giorni. Allora, ricordiamo un po' di contatti, Tiziana, in questa giornata
1: sì,
0: bella,
1: allora,
0: di festa.
1: La nostra struttura è in via Ettore Majorana, in zona Carraia, subito dopo il sottopasso della ferrovia. In questo momento siamo aperti tutti i pomeriggi, 7 giorni su 7, dalle 17 alle 19, 19.30. Poi con l'inverno cambierà orario, ma quello poi vedremo. Il nostro contatto telefonico è il 338-32-44-769. Abbiamo anche un'email, info@aristogatti.org. E vi aspettiamo numerosi stasera. Patrizia, ecco, si spera di vedere anche tutti voi.
0: Ma ora si guarda un po', tu lo sai, Tiziana, noi siamo molto impegnati nei nostri lavori, però insomma vediamo un po'. E allora, tutti siete invitati, ecco, oggi al Gattile, all'Aristogatti di Empoli, per festeggiare i 30 anni, davvero un traguardo meraviglioso, Tiziana, davvero, ecco, quindi siamo tutti contenti, perché anche noi di Radio Lady vi seguiamo già da tanti anni, con passione e con amore, giusto?
1: Dai primissimi anni voi.
0: Dai primissimi anni, quindi Radio Lady e l'Associazione Aristogatti ormai sono in simbiosi, insomma non potranno mai lasciarsi. Questo è un evento davvero bello e quindi tutti siete invitati, un augurio speciale anche da parte nostra. Allora, Tiziana, magari ci aggiorniamo domenica prossima per eventuali aggiornamenti. Spero che non ci siano stati tanti abbandoni in questa settimana.
1: Qualcuno, ma insomma oggi è un giorno di festa,
0: ecco, ne parliamo la prossima settimana. Anzi, magari se qualcuno arriva e volesse anche un gattino da adottare, anche oggi è possibile, no? Giusto?
1: Un bel regalo, Patrizia.
0: È vero. Grazie, Tiziana, ti auguriamo una buona domenica e un saluto a tutte le volontarie dell'Associazione Aristogatti di Empoli. Grazie, Tiziana.
1: Ciao,
0: Tiziana.
1: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
1: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Ledi con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Ledi. Ledi.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it. Lady.
1: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
9: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
10: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
9: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
10: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
11: Questa è Ledi. Questa è Ledi.
12: Good morning.
13: Buongiorno Ledi.
12: Weekend.
13: La mattina con Radio Ledi.

0: entro le 10 e un minuto.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con il conflitto in Iran. Una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderas, sull'isola di Keshm. L'incidente ha provocato almeno un morto e tre feriti. Lo riporta l'emittente statale iraniana IRIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore di Keshm, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Keshm.
3: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Dario Amodei, a capo di Anthropic, lancia un segnale d'allarme. Il settore richiede una serie di misure di sicurezza perché, come già anticipato, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progetto così rapido, ammesso Amodei in un'intervista a ABC News.
4: Ora in Italia è durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Una giornata che può segnare una nuova svolta nell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci e messo a disposizione degli inquirenti documenti fiscali. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione di Lamitarda del 16 ottobre del 2025.
3: Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 di notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente lungo il costone. Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco e sono stati attivati anche mezzi aerei. Le fiamme hanno inoltre provocato una frana sulla strada statale 163 Amalfitana.
4: Torniamo all'estero. Sono stati aperti i seggi elettorali a partire dalle ore 8 in Svezia per le elezioni parlamentari che si preannunciano molto combattute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso, per la prima volta, dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi 2 exit poll. I risultati parziali più attendibili saranno disponibili qualche ora dopo.
3: Chiudiamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film all'83esima Mostra Internazionale di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meyel Toki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arsal. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Lady La musica che cattura.

0: Hey, bud!
1: Che succede, amico?
0: Parla del film!
1: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
0: E adesso?
1: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
0: Due biglietti e 8 popcorn!
1: Esagerato come sempre!
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Spot.
10: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
11: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
12: Lady.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. 23, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
16: Lady.
17: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
18: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
17: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 960049.
16: Lady.
19: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
20: Nuova linea, prezzi vecchi.
19: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
20: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
19: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
20: Riccardo Corredi.
19: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
16: Lady.
21: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
22: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
21: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
22: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
21: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
23: Good morning.
24: Buongiorno Lady.
23: Weekend.
24: La mattina con Radio Lady.

E con Harry Styles, Dance No More, vi auguro ancora il buongiorno e la buona domenica da Patrizia. Sono le 10:15, tra poco ci collegheremo anche con Gordon Baldacci per le previsioni del meteo. Intanto vi ricordo il 388 30 30 100, ma anche lo 0571 77256 oppure 77257. Allora, abbiamo fatto il collegamento alle 9:40 con Tiziana dell'associazione Aristogatti. Oggi grande festa al Gattile, si festeggiano ben 30 anni di coccole, miagolì e di miracoli per aver salvato tanti gatti abbandonati. Quindi dalle 17 in poi tutti siete invitati per festeggiare i 30 anni insieme alle volontarie dell'associazione Aristogatti, che si trova in via Ettore Maiorana ad Empoli in zona Carraia. Dalle 17 in poi ovviamente merenda per tutti, ci saranno vari tante persone, ci sarà anche un angolo dove c'è una galleria fotografica dedicata proprio a tutti i gattini che sono arrivati in questo Gattile. Quindi guardando queste foto sicuramente tanti ricordi che verranno fuori, quindi una bella galleria di foto che non mancherà in un angolo del Gattile. Poi merenda per tutti, palloncini, poi vari festoni eccetera, e la compagnia di tutti i gatti che sono al Gattile. Quindi partecipate tutti, numerosi, per festeggiare tutti insieme ovviamente questi bellissimi 30 anni trascorsi con l'amore e la passione delle volontarie, ecco, di questa associazione, che non hanno mai lasciato neanche per un giorno la struttura. Poi tra l'altro c'è anche una bella sorpresa per i primi 100 partecipanti, ci sarà un regalino offerto da Zolandia Market. Quindi per le prime 100 persone che arriveranno al Gattile sarà offerto loro un regalino offerto da Zolandia Market. Mi raccomando, dalle 17 in poi i cancelli si apriranno della struttura, prima no, perché le volontarie sono impegnate ovviamente negli ultimi preparativi, quindi a preparare i tavoli per la merenda, poi magari il tavolo, ci sarà il tavolo dei gadget, quindi tanti articoli che potete prendere ovviamente che riguardano l'argomento del gatto. Ci sarà anche lo stand dedicato al libro dei 30 anni, ecco, la storia raccontata in questo bellissimo libro, i 30 anni, ecco, trascorsi al Gattile. E poi ci sarà anche nonna Silvi, che la salutiamo, nonna Silvi, se sei in ascolto, un grande abbraccio da tutta Radio Lady. E allora partecipate numerosi, associazione Aristogatti, si trova in via Ettore Maiorana ad Empoli nella zona Carraia, i cancelli saranno aperti dalle 17

0: Bella collaborazione tra Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, la costiera amalfitana. E allora adesso salutiamo Gordon Baldacci per le previsioni del meteo. In collegamento con noi, Gordon, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia, buona domenica a tutti.
0: Grazie,
1: finalmente
0: grazie mille.
1: Siamo tornati a respirare, finalmente.
0: Ho visto il termometro ieri sera 25, no, cioè è davvero fantastico,
1: è un miracolo. È un'emozione, veramente, ci commuoviamo.
0: Davvero, è da giugno che abbiamo questo caldo intenso, forse 2 o 3 giorni di fresco, ma poi... Secondo me
1: è stato veramente un qualcosa di assurdo, veramente. E da un lato non voglio dire che mi fa piacere, ma anche diciamo così, Patrizia, che non di professione fa la radiofonica, non fa la meteorologa,
0: no,
1: finalmente anche le persone che non sono addette ai lavori si rendono conto che in questi 3 mesi non è stata una cosa normale, non è stata un'estate normale,
0: ecco.
1: Perché spesso e volentieri, quando si parla alle volte sia durante il maltempo che dell'estate, delle temperature, c'è un po' questa vulgata di dire ma l'ha sempre fatto, l'estate deve fare caldo, insomma tanti luoghi comuni, no? Ma solo il detto non ci sono più le mezze stagioni, poi abbiamo fatto il quadro completo.
0: Sì, è vero, è vero. Però ormai non tornerà più, vero, questo gran caldo.
1: No,
0: almeno
1: allora,
0: questa
1: dunque,
0: notizia l'ha.
1: Tranquillizziamo tutti, tranquillizziamo tutti. Allora, diciamo che partiamo un attimino, facciamo un attimo un passo indietro. Quando eravamo ai 40 gradi io vi dissi che una volta scesi a 35 non saremmo più tornati a 35, e così è stato. Dai 35 vi dissi che più o meno sarebbe stato difficile ritornare ai 35-38, e così è stato. Ora non torneremo più a quei valori anche degli ultimi giorni della settimana scorsa, quando se ne sono registrati 37-38, sia chiaro. Domenica scorsa, dopo che noi ci siamo sentiti in alcune zone dell'impoluzione di Valdezza, si sono registrati dei record storici,
0: sì,
1: per il
0: sì.
1: mese di settembre,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Una giornata non estiva, estrema.
0: No, è vero.
1: E dire intanto non torneremo più a quei valori, non torneremo più a quei valori, avremo un continuo dell'estate, diciamo, più tranquilla finalmente. Allora, andiamo un attimino a vedere nel dettaglio le previsioni. Per quello che riguarda ovviamente la giornata di oggi, è una bellissima giornata, stesso discorso per domani, avremo

0: questa ventilazione nord-orientale che si manterrà piuttosto sostenuta nelle ore centrali del giorno, quindi inevitabilmente aria più secca, e di conseguenza anche le temperature saranno gradevolissime, perché non si supereranno da nessuna parte 31-32 gradi nei casi più estremi, perché sennò la media sarebbe 28-29. Le notti ormai sono abbastanza lunghe da permettere una moderata escursione termica, e credo ce ne siamo un po' resi conto tutti, perché le minime sono tutte sotto, ben al di sotto dei 20 gradi, sì, che erano dei valori fuori norma anche nel mese di luglio e di agosto, se si vuole andare a cercare un po' le medie climatiche. Sì, sì. Come prosegue la settimana? Con un passaggio instabile fra mercoledì e venerdì, con un focus specifico nella giornata di martedì, nella prima parte della giornata, quando bene o male torneranno anche delle precipitazioni non importanti, quindi si tratta veramente di instabilità, ma tutto questo non farà altro che rimescolare, diciamo, ulteriormente l'atmosfera e farci scendere un ulteriore piccolo gradino. In parole povere, l'estate lentamente perde colpi, non siamo più in epoche in cui arrivava settembre e finiva l'estate, non funziona più così, e in qualche modo dopo ritorneremo a condizioni stabili che potrebbero portarsi anche oltre la fine del mese, con dei valori che, seppur ovviamente non assolutamente estremi, sono comunque dei valori che si registreranno anche al di sopra delle medie del periodo, perché che in questi giorni si registrino 29-30 gradi può anche starci. Se vedremo poi, tanto avremo modo di riaggiornarci, a fine mese saremo sempre intorno ai 26-27, non sarebbero questi i valori della fine del mese di settembre, sarebbero almeno 3 o 4 di meno. Però sta di fatto che dal punto di vista della percezione della gradevolezza è un'estate che prosegue, quindi chi ha la possibilità, gite, vacanze, sentivo ieri sera un aumento proprio dei vacanzieri del mese di settembre, che
1: me lo immagino.
0: Chi ha la possibilità, giustamente, chi prende le ferie in un altro momento. E quindi in qualche modo ci troviamo in una situazione finalmente apprezzabile. Se vogliamo, il climatologo che è in me direbbe: non ci siamo ancora, perché non è questo il settembre che dovrebbe essere un pochino più mite, dovremmo avere ancora un po' di precipitazioni che non si vedano all'orizzonte se non questo passaggio instabile. Però rispetto, dobbiamo tener conto anche da quale strada provenivamo. Provenivamo dai 40 gradi, provenivamo dai 35 per oltre una settimana, insomma è un rientro, l'atmosfera non è un interruttore che si preme, viene caldo come il condizionatore, no, si preme e parte, sì, il freddo, sì. L'atmosfera ha tempistiche e modi diversi, e la stessa stagione degli uragani in America, per esempio, è in netto ritardo rispetto a quello che di solito in questo periodo si andava a verificare, perché se non partono, è brutto dirlo, però dei fenomeni importanti sulla costa americana che guarda l'Oceano Atlantico, è molto più difficile che poi arrivino a noi depressioni retrograde organizzate per poi provocare, stuzzicare la depressione di Islanda, far cadere poi inevitabilmente anche qualche fronte un pochino più deciso. Che dire, quindi, apprezziamo queste belle giornate, sì. Anche oggi, leggendo su Tempo Libero Toscano, curiosando, ci sono tantissime iniziative.
1: Sì, tante feste. No, godiamoci questa domenica, visto che abbiamo avuto le precedenti con un caldo estremo, godiamoci questa bella temperatura. Una piccola curiosità, Gordon, che mia, di solito magari estate caldissima, inverno rigidissimo, che dici?
0: Allora, dunque, diciamo che purtroppo, guarda, ti faccio un paragone molto semplice. Noi quest'anno, da un'analisi anche mia fatta proprio sul territorio, sui dati del territorio, inevitabilmente l'estate del 2003 è stata sorpassata da quella del 2026, quella famosa estate che noi eravamo giovani, sì, avevo i capelli, sì, biondi.
1: Vabbè. Ah, i capelli, insomma, biondi! sapevo! Qualche volta mandaci una foto.
0: Eravamo giovani,
1: come aveva i capelli biondi.
0: Sì, no, bello. Vabbè, erano. Oggi i ragazzi mi fanno ridere perché oggi, giustamente, azzurri, rossi, quando li facevamo noi questi esperimenti, avevano ancora da nascere questi ragazzi.
1: Sì, infatti.
0: Detto ciò, In tutto questo abbiamo registrato questa ennesima estate bollente con due differenze sostanziali, ovvero il 2003, anche proprio nella fine delle cosiddette fasi estreme, il 2003 proveniva da anni, diciamo, sostanzialmente c'era già una curva al rialzo, però rispetto ad oggi possiamo dire sostanzialmente normali. Cosa accadde? Ci fu quest'estate fuori norma, ma che fu una parentesi fra altre estati che erano tutto sommato normali, e inverni, definiamoli seppur sempre con una tendenza a un maggiore riscaldamento, anche quelli, diciamo, oggi li prenderemo l'inverno del 2001, del 2004 per esempio. La questione è un'altra: quest'anno noi veniamo dalla nascita, diciamo, la progressione di questa ondata di calore, di quest'estate tremenda del 2026, oltre a essere sulla stagione stessa, viene comunque da periodi molto lunghi in cui non è che l'anno scorso noi avevamo il cappotto a luglio.
1: No, no.
0: Quindi veniamo anche da periodi lunghi in cui abbiamo dei mari caldissimi, abbiamo proprio delle situazioni a livello climatico che non sono paragonabili. Quindi sarà molto difficile, anche alla luce del fenomeno del Niño che arriverà, però ricordiamolo, ancora deve arrivare, nonostante ci dicono, ancora deve arrivare da noi questo fenomeno, però è ancora con precisione quello che succederà. Saremmo, insomma, non professionali a dire sappiamo quello che farà, perché ancora non lo sappiamo.
1: No, infatti.
0: Quello che possiamo dire è che sarà alquanto improbabile che venga un inverno, diciamo, come posso dire, di reazione all'estate caldissima.
1: Ho capito.
0: Poi, che dire, c'è anche da fare un esempio un po' particolare. Se noi dovessimo rientrare, per assurdo, nelle medie, perché il 2026 al netto di tutto a livello mondiale, non stiamo parlando di Empoli, di Camminiato, a livello mondiale, purtroppo sta proseguendo questa moda, questo trend di essere l'anno più caldo, ma non per modo di dire, perché strumentalmente è stato misurato.
1: No, è vero. E allora,
0: è un po' un problema. Sarà molto, molto, molto difficile. Vediamo un pochino. Anche per noi stessi ci troviamo a fare dei tendiamo sempre giustamente a fare dei paragoni con le medie trentennali, con il passato del clima, però bene o male ci dobbiamo rendere conto che specialmente negli ultimi 10-15 anni il clima è cambiato a tal punto che noi non siamo nelle condizioni assolutamente, cioè ogni giorno è una nuova scoperta, un nuovo record, è un nuovo, si entra in territorio che per noi stessi è un po' difficile poter dire vabbè, un 2026 tipo il 1998, sono situazioni purtroppo anche diverse e nuove sfide anche per il nostro lavoro.
1: Giusto, giusto. E allora ringraziamo Gordon Baldacci per le previsioni del meteo, quindi a risentirci a domenica prossima. Buona domenica, Gordon, grazie.
0: Buona domenica, un abbraccione.
1: Ciao, un abbraccio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 panoramica per lavori, domani lunedì 14 settembre in orario 9:17 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Rio Veggio in direzione Bologna. Sempre in A1 per lavori, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Per i lavori della linea tranviaria per Bagnaripoli, da domani in piazza Beccaria per l'avanzamento delle lavorazioni lato via Gioberti, chiusa la svolta da via Lamendola verso la piazza con prosecuzione in via Scialoia. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Spot. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
4: Martedì 15 settembre alle 18:15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18:15 su Radio Lady. Non mancate.
5: Questa è Lady. Questa è Lady.
6: Buongiorno Lady.
7: Good morning.
6: Weekend.
7: Buongiorno Lady.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso brano, il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, canzone scritta dalla stessa Gianna Nannini con Brunori Sas. Devo dire davvero un bel testo, anche gli arrangiamenti, la musica, davvero un bel brano, e allora complimenti ovviamente a Gianna Nannini. E comunque su questa canzone salutiamo anche Luciano, poi Federico e anche Antonio. Grazie ragazzi, so che state viaggiando in questo momento, quindi vi auguro una buona domenica, magari anche il rientro dalle vacanze, ma chissà quanti di voi sono in partenza per le vacanze di settembre. E devo dire che il clima sarà sicuramente molto più bello di quello di agosto, meno caldo, le giornate sicuramente saranno piene di sole, quindi insomma sicuramente un bel settembre da trascorrere anche in vacanza, perché no? Allora proseguiamo la nostra programmazione. Intanto salutiamo anche Andrea Di Castello che richiede vari brani. Grazie Andrea, ovviamente un saluto a te, a tutti i tuoi amici pelosetti, a Maddalena, a tutta la famiglia. E allora ascoltiamo subito Annalisa con Esibizionista.

0: Thriller, Michael Jackson, sono tante comunque le belle canzoni che Michael ci ha lasciate, e beh, insomma, un grande tesoro, quindi bello riascoltare così questi grandi successi, questi grandi classici. Allora, il brano è stato richiesto da Andrea per una persona amica, alla mia family, per compresi, ecco, tutti gli amici, tutti i miei gattini, eccetera. Quindi grazie Andrea di Castel Fiorentino, ovviamente anche per l'ascolto di questo brano meraviglioso di Michael Jackson. E allora salutiamo ovviamente tutte le tue persone amiche, tutta la tua famiglia, compresi, ecco, tutti gli amici pelosetti. Grazie, grazie mille Andrea, ti auguriamo un buon ascolto su Radio Lady. E adesso le informazioni dello sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la quarta giornata di campionato di Serie A dopo la vittoria di venerdì della Fiorentina, che ha superato 4-2 in trasferta il Venezia. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1, pareggio anche per Lazio-Milan che finisce 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata saranno infine domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Dopo l'esordio vincente con la Svezia, arriva un'altra vittoria per gli azzurri agli europei di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto in 3-7 la Grecia con i punteggi di 25-23, 25-23 e 25-16. Oggi l'Italia torna in campo per la sfida con la Slovacchia, il match alle 21:05. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka chiude due settimane perfette e dopo aver conquistato il numero uno del ranking WTA vince per la prima volta in carriera lo slam newyorkese, battendo in finale Arina Sabalenka per 6-4, 5-7 e 6-2 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Una finale di altissimo livello vinta grazie a un tennis di qualità e sempre propositivo da parte della kazaka, che bissa il successo d'inizio stagione agli Australian Open. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. La MotoGP: Marc Marquez si prende di forza alla prima posizione in curva 1 e poi non la molla più. Su alla sprint race del GP San Marino e della Riviera di Rimini, davanti a Marco Bezzecchi e al leader del mondiale Martin. Ora lo spagnolo di Ducati è a meno 14 dalla vetta, mentre Bezzecchi è a meno 22. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14. Per la Formula 1 al Madring, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri, penalità di 3 posizioni a Sainz. Il GP di Spagna oggi alle 15. L'atletica: nella seconda giornata di gare a Budapest, Jacobs non riesce ad accedere alla finale dei 100 metri. L'italiano chiude settimo nella sua semifinale. Delusione anche per Dosso, fuori dalla finale dei 100 femminili. Tentanoglu vince la finale del lungo, Guerro gli 800 femminili con Coiro sesta, Francesco Pernici si qualifica per la finale degli 800 maschili. Trasferta argentina finita in anticipo per Sofia Goggia, la campionessa bergamasca accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia, dove dallo scorso 23 agosto si stava allenando per preparare la prossima stagione invernale. D'accordo con la commissione medica Fisi, Goggia ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Spot. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
3: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
2: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
3: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
2: Lady.
8: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
8: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
9: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
10: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
11: Good morning.
2: Buongiorno Lady.
11: Weekend.
2: La mattina con Radio Lady.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura il conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Lo riporta la TASS. Ieri il botta e risposta a Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole, venga a Mosca, la replica del Cremlino.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una persona è morta, altre tre sono rimaste ferite nell'attacco a una nave iraniana nello stretto di Hormuz. Lo hanno reso noto le autorità locali iraniane. Una nave mercantile è stata colpita intorno alle 5 di questa mattina al largo delle isole di Engam e Kesm. Una persona è rimasta uccisa, altre tre ferite, ha dichiarato il governatore di Kesm.
3: Ora in Italia, una turista spagnola di 62 anni è morta mercoledì all'ospedale San Martino di Genova per le gravi ferite riportate in una caduta avvenuta la settimana scorsa nel piazzale davanti alla stazione marittima in via Ponte dei Mille. La donna, che si spostava su una carrozzina elettrica, era caduta nei pressi dello scalo marittimo mentre si preparava a rimbarcarsi su una nave da crociera dopo un giro organizzato in città.
2: Ancora un'aggressione in ospedale ai danni del personale sanitario. Questa volta a essere stato aggredito è stato un medico di 48 anni che lavora al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Secondo quanto emerso, un uomo di 32 anni era arrivato in ospedale in forte stato di alterazione. Una volta al pronto soccorso ha cominciato a dare in escandescenze. Mentre il dottore stava provando a visitarlo, il 32enne gli ha dato un pugno in faccia causandogli un trauma facciale con una prognosi di 5 giorni.
3: È a causa di una tempesta che si è capovolto un traghetto in Indonesia. 140 passeggeri e membri dell'equipaggio risultano dispersi. Erano 243 a bordo. È successo ieri a Giava. 102 le persone salvate, un morto. Le ricerche si sono estese nelle acque attorno all'ultima posizione nota dell'imbarcazione. Il traghetto era in viaggio da Giava orientale alla provincia del Kalimantan meridionale. Da verificare se a bordo vi fossero italiani che si trovavano sull'isola asiatica molto frequentata da europei.
2: Lo sport e la pallavolo, gli europei maschili 2026, secondo successo di fila per la nazionale allenata da De Giorgi, che però soffre per oltre 2 set contro una sorprendente Grecia. Il 3-0 finale è il risultato complesso ma meritato per gli azzurri, con Lavia e Romanò decisivi. Giannelli leader nei momenti chiave, mentre sono troppi gli errori in battuta e la correlazione muro-difesa non è ottimale.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: La musica che cattura!

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 13 settembre 2026 è il 256esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.48 e tramonta alle 19.23. Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 settembre del 1968 la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini, Teorema, per oscenità. Il film era stato premiato dall'Organizzazione Cattolica Internazionale del Cinema. Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-La Torre, che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nello stesso giorno a Ginevra viene arrestato il venerabile Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2. E nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros, il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 settembre del 1970 in 127 gareggiano nella prima maratona di New York, percorrendo più volte il Park Drive di Central Park. Ad assistere alla gara, portata a termine da solo 55 partecipanti, nemmeno un centinaio di spettatori. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 settembre del 1986 i Mattia Bazar sono primi in classifica con Ti sento. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il singolo Ascolta il tuo cuore. E nel 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo Non me lo so spiegare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ezio Bosso, nato a Torino il 13 settembre 1971 e scomparso a Bologna il 15 maggio 2020. È stato un grande compositore, pianista e direttore d'orchestra di fama internazionale. Compie oggi 69 anni l'attore italiano Cesare Bocci. Ne compie 59 l'attrice italiana Nadia Rinaldi. Spegne 53 candeline Fabio Cannavaro, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, commissario tecnico della nazionale uzbeka. 46 candeline sulla torta di Cristiana Capotondi, romana doc e attrice e dirigente sportiva. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 settembre 1928 di Italo Svevo, il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra 800 e 900, interprete dell'alienazione dell'uomo moderno nella società. Nel 1996 ci lasciava invece Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac. Nel 2022 ci lasciava Jean-Luc Godard, tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro, fino all'ultimo respiro, è stato il manifesto cinematografico. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ogni lasciata è persa.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più 0571 9806.
3: Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
4: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
3: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
4: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
3: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Lady.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
7: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
8: Good morning.
9: Buongiorno Lady.
8: Weekend.
9: La mattina con Radio Lady.

Patrizia, tra poco ci collegheremo anche con Damiano Giugni del gruppo trekking tra il Sellarno di Samignato Basso, e salutiamo ancora i nostri ascoltatori che inviano i loro messaggi al 388 30 30 100, però se preferite chiamarci 0571 77 256, e salutiamo anche l'amica Franca. Ciao Franca, un grande abbraccio, grazie di averci chiamati. E beh, lei ha scelto, pensate, un brano di molti anni fa, degli anni 80, da parte di Madonna, Material Girl. Madonna che ogni tanto vediamo anche in TV con vari servizi, bella insomma anche dedicarsi ad una star del genere, bello anche sapere la vita, la biografia insomma di artisti molto importanti come Madonna. E comunque complimenti a questa grande star anche per il suo ultimo album, che è tra i più venduti attualmente, ecco, sul campo delle vendite, ecco, degli album. Complimenti, perché dopo vari anni è riuscita a incidere un album tutto suo con varie canzoni. Io l'ho ascoltato un po' tutto e davvero sono brani molto belli, molto dense, però insomma bella anche la Madonna degli anni 80. Grazie Franca, ascoltiamo ben volentieri questa Material Girl del 1984. Grazie, un abbraccio grande e buona domenica.

0: Madonna, Material Girl. Adesso salutiamo Damiano Giugni del gruppo trekking Trialese e Larno di Samignato Basso, in collegamento con noi. Damiano, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, oggi è una bella giornata e siete presso il borgo abbandonato di Vignale, giusto?
1: Giusto, nel comune di Montaione.
0: Allora, che cosa avete visto da stamattina? Perché deve essere una bella località, anche se non ci sono mai stata.
1: Allora, sicuramente sono delle zone meravigliose. Stamattina sì. siamo partiti da vicino al convento di San Vivaldo, che è un altro luogo che chi non conosce è da visitare. C'è tutte le cappelline della famosa Gerusalemme della Val d'Elsa,
0: sì.
1: Hanno riprodotto i luoghi biblici di Gerusalemme, quindi molto interessanti. E da qui si è fatto un percorso dove siamo transitati all'agriturismo Poggio a Colle e siamo appena arrivati al borgo abbandonato di Vignale. Borgo che è molto caratteristico perché fino agli anni 60 era abitato,
0: sì.
1: Poi i cittadini, i propri abitanti, hanno deciso di trasferirsi nei luoghi, nei paesi vicini, spesso per motivi di lavoro, e praticamente è stato abbandonato.
0: Quindi
1: ci sono i resti della chiesa, di tante abitazioni, di un vecchio mulino. Però ormai tutto è lasciato in completo abbandono.
0: Peccato, un bel paese del genere lasciato andare così, peccato davvero, Damiano, vero?
1: È vero, fa un po' tristezza perché è vero che è un pochino più lontano dai centri più importanti, ma probabilmente sarebbe giusto ridargli vita.
0: E
1: chissà che qualcuno non decida poi di comprarlo e di risistemarlo, spesso
0: vero.
1: A fini turistici, però insomma l'importante è che venga reso vitale per al ricordo di tutta la vita che c'è stato.
0: È vero.
1: Fino agli anni 60. Dopodiché noi da qui continuiamo e andiamo verso il cimitero di Iano e poi saliamo, però questo dopo pranzo, sul Poggio di Iano, da dove c'è veramente una bella vista, ci sono dei panorami meravigliosi. Dopodiché continuiamo, passiamo per la località Marrado e poi riarriviamo a alle nostre macchine. Un percorso tranquillo, un percorso veramente nel mezzo alla natura, un percorso vicino e ripeto, dove c'è tantissime cose da vedere. E in particolar modo, per chi non l'ha visto, ora non l'abbiamo visto spesso, a San Vivaldo c'è la Gerusalemme, che è veramente un luogo, per chi non l'avesse visto, e ovviamente un invito per tutti i radioascoltatori a venire veramente, perché è un luogo molto molto interessante.
0: Ecco, un luogo accessibile a tutti, cioè uno anche liberamente può visitare, giusto?
1: Fanno delle visite guidate, perché queste cappelline così le spiegano, perché all'interno ci sono delle ceramiche molto interessanti.
0: Quindi è un luogo turistico da non perdere, soprattutto nel mese di settembre, che è un mese forse adatto a visitare la natura, clima giusto, vero Damiano?
1: Sì.
0: Allora, poi dunque andrete all'agriturismo Poggio a Colle?
1: Ci siamo già passati. E infatti siamo arrivati alla seconda tappa, che era appunto il borgo di Vignale. Ci siamo arrivati come ti raccontavo in questo 10 minuti fa.
0: Quindi volevo sapere, anche il convento di San Vivaldo è disabitato, è vuoto, non c'è nessuno?
1: No, il convento di San Vivaldo si può ancora vedere. C'è il convento, c'è una chiesa, e accanto c'è questa la cosiddetta Gerusalemme della Val d'Elsa.
0: Nel convento non è che ci sono le suore, i preti, non c'è più nessuno?
1: Direi, ho l'impressione che ci siano un paio di frasi, però in ogni caso è visitabile, perché fra l'altro accanto c'è anche un ristorante.
0: Ho capito. Allora, perfetto, pranzo a sacco anche oggi, vero?
1: Pranzo al sacco, in mezzo alla natura, armati di tutti noi i nostri panini, tra l'altro una delle sorelle ci ha già annunciato che nello zaino fa una torta che ha fatto lei, e quindi ecco. Siamo tutti interessati, ci siamo offerti anche di portarglielo lo zaino,
0: certo.
1: Uno zaino così importante non si può perdere.
0: No, infatti c'è la torta dentro, quindi non va trascurato quello zaino, giusto Damiano?
1: Dice, sa, lì per lì uno se lo dimentica, uno
0: scherziamo. No, non scherziamo. Allora, vuoi informare i nostri ascoltatori come partecipare alle vostre escursioni?
1: Certo, per partecipare alle nostre escursioni serve iscriversi al gruppo. L'iscrizione al gruppo dal 1° di settembre ha una riduzione, non costa più 25 euro ma ne costa 17. Si riempie un modello con i propri dati anagrafici e la residenza, si versa questa quota e si manda tutto WhatsApp a me.
0: Mm-hmm.
1: E a quel punto io provvedo a fare l'iscrizione della persona alla Federazione Italiana Escursionismo con la relativa copertura assicurativa, e la persona può venire a tutte le escursioni. Il numero, il mio, è il 339 87 23 681. Lo ripeto, 339 87 23 681, e qui rispondo io per dare tutte le info.
0: Perfetto. Allora, domenica prossima vuoi anticiparci dove andrete?
1: Certamente, domenica prossima cambiamo totalmente zona, siamo sui colli di Buggiano, quindi veramente una zona totalmente diversa, dove ci sono dei paesi arroccati molto caratteristici, dei castelli, insomma, quindi un luogo che spesso non è frequentato, per diversi di noi questi luoghi li abbiamo solo visti sulle cartine. E domenica prossima andremo a visitare.
0: Oh, perfetto, quindi magari faremo un collegamento anche domenica, così ci descriverai la zona in diretta. Grazie Damiano, ti auguriamo buona domenica, un abbraccio grande a te e a tutto il gruppo trekking tra Lesia e l'Arno di Saminato Basso, e a risentirci a domenica prossima, va bene Damiano? Grazie.
1: Certamente, grazie a
0: buona
1: te,
0: giornata.
1: Un abbraccione a tutti i radioascoltatori, una buona domenica
0: grazie,
1: a tutti.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buona, ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15 rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia a causa di lavori. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa-Livorno. Per la cantieristica notturna in A1 nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in uscita per chi proviene da Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Ledi con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10:35 in diretta su Radio Ledi.
3: Ledi. Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Lady.
6: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
6: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
8: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
9: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
8: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
3: Lady.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady.
14: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
15: Nuova linea, prezzi vecchi.
14: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
15: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
14: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
15: Riccardo Corredi.
14: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
16: Buongiorno Lady.
17: Good morning
18: weekend. E allora su Radio Lady, buongiorno Lady, ancora con Patrizia fino alle 12, 388 3030 100 per i vostri messaggi. Salutiamo anche Vania, che quando ha sentito la canzone di Michael Jackson, Thriller, ha scritto: grande Jackson, grande artista. È vero, grazie Vania, ti auguriamo una buona domenica. E salutiamo ancora, l'ultimo saluto a Emma Bonino, in quanto sia oggi che domani è stata allestita la camera ardente in Campidoglio, quindi tra pochissimo sarà possibile fare l'ultimo saluto dalle 12 di questa mattina fino alle 19, domani dalle 10 alle 19, mentre martedì martedì ci saranno i funerali di Stato per la storica leader radicale, e quindi la sala della Protomoteca in Campidoglio sarà aperta dunque oggi dalle 12 alle 19 e domani anche dalle 10 alle 19, mentre martedì ci saranno i funerali di Stato alle 12:30, quindi 12:30 nella Protomoteca del Campidoglio a Roma si svolgeranno quindi i funerali. E allora, tanti messaggi per questa persona che ha dedicato una vita intera alla politica e soprattutto ai diritti di libertà, eccetera. Quindi un grande saluto ad Emma Bonino per l'ultimo saluto sia oggi che domani. E allora noi proseguiamo la musica con Jovanotti e Alfa, Buon Vento.
17: Era un po' di...

Buon vento, Giovanotti Alfa, bella collaborazione. Intanto salutiamo anche Jessica che ci ha mandato una bella immagine con scritto buona domenica. Grazie, grazie mille Jessica. E allora Giovanotti, comunque tra pochissimo, esattamente il 27 di questo mese, festeggia 60 anni e insomma anche in una recente intervista ha detto: ma io non ci penso nemmeno a questi 60 anni. Faccio festa per lavoro, ma conosciamo tutti Giovanotti che con quanta grinta, con quanta vivacità affronta le sue giornate di lavoro. Comunque 60 anni sono in arrivo anche per lui e li festeggerà il 27 settembre. Però ha detto Giovanotti: sarà un giorno come un altro, si potrà far festa, certo, ma tanto lui continuerà ovviamente sempre con il suo lavoro, quindi ha detto: non cambierà molto la mia vita. Gli anni avanzano, però ovviamente a uno come lui, diciamo così, gli anni non si sentono. Lui comunque è davvero, ha un'energia grandissima, praticamente sta concludendo la sua tappa del Jova Summer Party e tra l'altro ha detto: per me è festa tutti i giorni, perché quando canto e ballo sul palco eccetera è sempre festa. Quindi per lui il suo compleanno è già una festa che già festeggia da tempo, tutti i giorni, facendo i concerti, stando insieme alle persone. Comunque complimenti a Giovanotti, perché devo dire che i suoi 60 anni li porta molto bene e che festeggerà il prossimo 27 settembre. E allora continuiamo con la musica, salutiamo Loredana e la principessa Irene, che sicuramente sono in ascolto di Radio Lady. Un grande abbraccio a voi e a tutta la famiglia. E ascoltiamo oggi Alex Britti con Una su un milione, quindi una canzone che piace tantissimo alla principessa Irene. Ciao Loredana, un bacione a te, un bacione anche alla principessa Irene e a tutta la famiglia.

0: su un milione.
1: E salutiamo ancora Loredana, la principessa Irene, con un grande abbraccio su questa meravigliosa canzone di Alex Britti, Una su un milione. E allora facciamo gli auguri anche a Lady Gaga, perché è diventata mamma ed è nato il suo primo figlio. Già sul web si vedono le foto di lei, il suo compagno e il piccolo bebè. Quindi la pop star e il compagno Michael Polanski sono stati immortalati in compagnia del neonato. E beh, insomma, ogni tanto qualche lieta notizia ci vuole, no? Perché quando apriamo le pagine dei giornali, del web, dei notiziari, in TV, eccetera, quasi sempre si parla di morte, di violenza, di cattiveria. E invece, insomma, questa notizia apre un po' il cuore. Poi anche le grandi star, così prima o poi si fermano un attimo dal loro lavoro anche per dedicarsi un po' anche a una vita diversa, perché chissà se Lady Gaga, che adesso è diventata mamma, proseguirà poi la sua carriera musicale, eccetera, oppure si dedicherà totalmente a suo figlio. Chissà, insomma, come sarà il futuro per Lady Gaga. Fatto sta che ha dato alla luce il suo primo figlio, quindi la notizia arriva dai media statunitensi, e praticamente anche sulla sua home page sono visibili, ecco, le prime foto della pop star e del compagno Michael Polanski in compagnia del neonato. E allora auguri a Lady Gaga, e noi ascoltiamo un grande successo, Bloody Mary. Love.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
1: Spot. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
5: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Lady con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Lady.
4: Lady.
6: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
7: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
6: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338-9554-187.
7: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
4: Lady.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
6: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
9: Buongiorno Lady. Buongiorno.

0: Che bella canzone, Giulia e il Biagio Antonacci con l'ultima canzone. Allora, prima di salutarvi, volevo ricordare la festa quest'oggi pomeriggio presso l'Associazione Aristogatti di Empoli in via Ettore Maiorana in zona Carraia, quindi dalle 17 in poi, per festeggiare i 30 anni dell'associazione ci sarà una bella festa con la presenza di tante persone, di tutte le volontarie. Dalle 17 in poi si potrà fare merenda, ci si potrà divertire insieme a tutti, poi sarà allestito un banco con i gadget dell'Associazione Aristogatti, poi ci sarà un'area, una galleria fotografica con tante fotografie per ricordare i momenti più belli di questi 30 anni trascorsi insieme a tanti gatti abbandonati, insieme alle volontarie. Quindi tutti potete partecipare, mi raccomando, dalle 17 in poi al Gattile di Empoli, Associazione Aristogatti, festa per i 30 anni di coccole, miagolie e miracoli. Quindi si festeggerà tutti insieme, merenda per tutti dalle 17 in poi, e poi soprattutto ci sarà, ecco, il divertimento, la compagnia di tante persone. Grazie a tutti, ci salutiamo, vi auguro ancora un buon proseguimento con i nostri appuntamenti anche nel pomeriggio, Radio Compilation Love e la classifica, e adesso vi lascio con la nostra redazione per le news. Ciao da Patrizia, ciao!
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
4: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina Sibia su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
5: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto. Gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
4: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
5: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Howard Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue del quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita d'arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
4: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto, Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni fra un mese.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Lady, Lady, la musica che cattura. Disco novità.
6: Julie insieme a Bresh, ascoltiamo Serenamente, disco novità su Radio Lady.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
3: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
2: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
7: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
8: Radio Lady 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.

0: Questa è Lady.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 319 tra Firenze Sud e Incisareggello. In direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia a causa di lavori. Per la cantieristica notturna in A1, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, in orario 22:06, sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in uscita per chi proviene da Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare. Lady.
4: Martedì 15 settembre alle 18:15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18:15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
7: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
10: Questa è Lady.

0: Radio Lady.
1: Radio Lady.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Camminare fa bene e lo sappiamo, ma c'è un modo molto semplice per rendere una normale passeggiata più intensa, più efficace e più allenante, senza mettersi a correre. Si chiama racking e consiste nel camminare portando un peso sulle spalle, di solito in uno zaino. È una pratica nata in ambito militare dove marciare con equipaggiamento pesante è parte dell'addestramento, ma oggi è diventata una tendenza fitness molto popolare perché è accessibile, economica e non richiede attrezzi complicati. Basta uno zaino ben regolato, un peso moderato e un percorso adatto. Aumenta l'intensità dello sforzo, coinvolge gambe, glutei, schiena e addome e permette di bruciare più energia rispetto ad una semplice camminata. Aggiungere peso durante la camminata, infatti, può aumentare lo stimolo su muscoli, ossa, cuore e polmoni. Ma la progressione deve essere graduale perché carichi eccessivi o postura scorretta possono aumentare il rischio di dolori e infortuni. Rispetto alla camminata normale, il corpo deve lavorare di più per sostenere il peso, mantenere l'equilibrio e stabilizzare il busto. Per questo viene spesso definito un allenamento ibrido. I benefici più citati sono maggiore consumo energetico rispetto alla camminata normale, miglioramento della resistenza cardiovascolare, rinforzo di gambe, glutei e muscoli posturali, possibile stimolo positivo per la salute ossea grazie al carico, allenamento mentale perché insegna a gestire fatica e ritmo, ma attenzione, perché più peso non significa maggiore beneficio. Funziona bene quando il carico è progressivo e sostenibile. Naturalmente non è una pratica adatta a tutti. Chi ha problemi a schiena, ginocchia, anche piedi, cuore o pressione dovrebbe chiedere consiglio al medico o a un professionista prima di aggiungere carichi alla camminata. Può essere adatto invece soprattutto a chi cammina già con regolarità e vuole rendere l'attività più efficace. All'inizio è meglio fare sessioni brevi su un percorso pianeggiante con un ritmo controllato. L'obiettivo non è arrivare distrutti, ma abituare il corpo al nuovo stimolo. Per quanto riguarda la frequenza, la prima settimana vanno bene due camminate da 20 minuti, la seconda sempre due volte per 25-30 minuti, mentre la terza settimana possiamo arrivare a 30-40 minuti. Il racking si può praticare quasi ovunque, ma all'inizio è meglio scegliere percorsi semplici come andare al parco, sulla pista ciclabile o pedonale, lungo una strada sterrata regolare o sul lungomare. Ma anche un sentiero facile o un percorso collinare leggero andranno bene dopo qualche settimana. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Paulo Coelho. Se non ti fermano mentre ti allontani, allora continua a camminare, guarda avanti senza voltarti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la quarta giornata di campionato di Serie A dopo la vittoria di venerdì della Fiorentina che ha superato 4-2 in trasferta il Venezia. Ieri Genoa-Frosinone è terminata 1-1. Pareggio anche per Lazio-Milan che finisce 2-2, mentre l'Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari per 1-2. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. A chiudere la giornata saranno infine domani Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Dopo l'esordio vincente con la Svezia arriva un'altra vittoria per gli azzurri agli europei di volley maschile. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha battuto in 3-7 la Grecia con i punteggi di 25-23, 25-23 e 25-16. Oggi l'Italia torna in campo per la sfida con la Slovacchia, il match alle 21.05. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka chiude due settimane perfette e dopo aver conquistato il numero uno del ranking WTA vince per la prima volta in carriera lo slam newyorkese battendo in finale Arina Sabalenka per 6-4, 5-7 e 6-2 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Una finale di altissimo livello vinta grazie a un tennis di qualità e sempre propositivo da parte della kazaka che bissa il successo d'inizio stagione agli Australian Open. Stasera la finale maschile tra Zverev e Shelton. La MotoGP MotoGP Marc Marquez si prende di forza la prima posizione in curva 1 e poi non la molla più su alla sprint race del GP San Marino e della Riviera di Rimini davanti a Marco Bezzecchi e al leader del mondiale Martin, ora lo spagnolo di Ducati a meno 14 dalla vetta, mentre Bezzecchi a meno 22. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14. Per la Formula 1 al Madring, Lando Norris conquista la pole del GP di Spagna 2026, la prima storica su questo nuovo tracciato del mondiale. Il campione del mondo precede Kimi Antonelli di appena 11 millesimi, poi Verstappen e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è sesto davanti a Piastri, penalità di 3 posizioni a Sainz. Il GP di Spagna oggi alle 15. L'atletica nella seconda giornata di gare a Budapest. Jacobs non riesce ad accedere alla finale dei 100 metri. L'italiano chiude settimo nella sua semifinale. Delusione anche per Dosso, fuori dalla finale dei 100 femminili. Tentanoglu vince la finale del lungo. Guerro gli 800 femminili con Coiro sesta. Francesco Pernici si qualifica per la finale degli 800 maschili. Trasferta argentina finita in anticipo per Sofia Goggia. La campionessa bergamasca ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia, dove dallo scorso 23 agosto si stava allenando per preparare la prossima stagione invernale. D'accordo con la commissione medica Fisi, Goggia ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49.
6: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady.
7: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
6: Lady.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è al chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me l'avevo.
8: Lo hai appena fatto.
9: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
12: Ma quanto è piccolo.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino, Andrei Shiba, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion. Intanto la Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, e lo riporta l'agenzia TASS.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB, citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato vicino all'isola di Engam e alla costa Shilb Deraz sull'isola di Kesma. Non è stata specificata la provenienza dell'attacco.
3: Ora in Italia è giallo sul decesso dell'uomo trovato la notte scorsa in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. La vittima, Mirko Frescucci, quarantenne, originario di Cosenza, residente in Valdichiana, celibe, apparteneva a una famiglia nota nella zona. Per gli inquirenti si tratta di un caso di morte violenta. Il corpo era pieno di tagli e lui è morto dissanguato per le emorragie. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme.
2: Tragedia nella notte alle porte di Serramanna, nel sud della Sardegna. Un giovane di 17 anni, Federico Chia, è morto in un incidente stradale in sella a uno scooter con un amico di 15 anni che è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente. Annullati il Festival Strangius e tutte le iniziative pubbliche.
3: Una turista tedesca di 17 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dopo una serata in discoteca venerdì notte a Rimini con alcuni amici. La ragazza, in vacanza con un gruppo di connazionali, si sarebbe allontanata dal locale con un 27enne di nazionalità turca. Sabato mattina è rientrata in albergo in stato confusionale e senza ricordare quanto accaduto nelle ore precedenti. Ha quindi chiesto agli amici di essere accompagnata in ospedale.
2: È il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore nella sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra. Nella warm-up il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1:30,835. Secondo Marc Marquez, terzo Moreira, ottavo Bagnaia, dodicesimo di Gian Antonio, che oggi festeggia i suoi 200 Gran Premi. Martin, leader del mondiale, ha chiuso ventesimo.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Lady, la musica che cattura.

0: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
1: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
2: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
2: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
3: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
5: Lady.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady.
0: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
9: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia, ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 319 tra Firenze Sud e Cisareggello. In A15 rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia a causa di lavori. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa a Livorno. Per la cantieristica notturna in A1, nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, in orario 22:06, sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in uscita per chi proviene da Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
9: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
10: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
11: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
12: Lady.
13: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
14: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
15: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
16: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
17: Ma io questa non me la vedo.
16: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
12: Lady.
18: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
19: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
20: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
21: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
22: Ma

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 13 settembre 2026 è il 256esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 19:23. Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 settembre del 1968 la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini, Teorema, per oscenità. Il film era stato premiato dall'Organizzazione Cattolica Internazionale del Cinema. Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-La Torre, che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nello stesso giorno a Ginevra viene arrestato il venerabile Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2. E nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros, il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 settembre del 1970 in 127 gareggiano nella prima maratona di New York, percorrendo più volte il Park Drive di Central Park. Ad assistere alla gara, portata a termine da solo 55 partecipanti, nemmeno un centinaio di spettatori. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 settembre del 1986 i Mattia Bazar sono primi in classifica con Ti sento. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il singolo Ascolta il tuo cuore. E nel 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo Non me lo so spiegare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ezio Bosso, nato a Torino il 13 settembre 1971 e scomparso a Bologna il 15 maggio 2020. È stato un grande compositore, pianista e direttore d'orchestra di fama internazionale. Compie oggi 69 anni l'attore italiano Cesare Bocci. Ne compie 59 l'attrice italiana Nadia Rinaldi. Spegne 53 candeline Fabio Cannavaro, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, commissario tecnico della nazionale uzbeka. 46 candeline sulla torta di Cristiana Capotondi, romana doc e attrice e dirigente sportiva. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 settembre 1928 di Italo Svevo, il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra 800 e 900, interprete dell'alienazione dell'uomo moderno nella società. Nel 1996 ci lasciava invece Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac. Nel 2022 ci lasciava Jean-Luc Godard, tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro, Fino all'ultimo respiro, è stato il manifesto cinematografico. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ogni lasciata è persa.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la guerra in Ucraina che torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Un attacco russo ha colpito un camion nei pressi del valico tra Ucraina e Polonia, circa 800 metri dal territorio polacco, provocando la temporanea chiusura del confine. Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per il trasporto di materiale militare europeo. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre sul fronte diplomatico restano ancora lontane le condizioni per un incontro tra Zelensky e Putin.
4: Vaticano, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato le vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa e ha invitato a non lasciare spazio all'odio e alla violenza. Un pensiero anche alle popolazioni che continuano a soffrire a causa delle guerre. Da Leone XIV l'invito alla comunità internazionale a non arrendersi alla logica delle armi e a cercare nel dialogo e nella riconciliazione la strada per costruire la pace.
5: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Il feretro della storica leader radicale è stato accolto dal picchetto d'onore. Sulla bara è stata deposta la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno segnato la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta oggi e domani nella protomoteca. Martedì alle 12:30, nello stesso luogo, i funerali di Stato in forma laica.
4: Economia. Il governo valuta un rilancio degli incentivi per rendere le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Tra le ipotesi allo studio per la prossima manovra ci sarebbe il ritorno dell'ecobonus fino al 65% per alcuni interventi, a partire dalla sostituzione degli infissi e dall'installazione delle pompe di calore. L'obiettivo è sostenere gli investimenti delle famiglie e accelerare la riqualificazione energetica degli edifici. Il confronto è ancora aperto e aliquote e interventi ammessi dovranno essere definiti con la legge di bilancio.
5: Per la cronaca, proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo lo scontro tra la barca sulla quale viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Nell'incidente avvenuto nel canale tra Tessera e l'aeroporto Marco Polo è rimasto gravemente ferito il 25enne Sean Micheli, ricoverato in rianimazione a Mestre. I due si erano sposati soltanto 3 mesi fa. Sommozzatori e vigili del fuoco stanno scandagliando la zona mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
4: Siamo allo sport. A Madrid Norris parte dalla pole nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Dalle 14 a Misano spazio la MotoGP con Martina Marquez e Bezzecchi in piena lotta per il titolo. Nel calcio prosegue la quarta giornata, alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna. In serata Sassuolo Juventus, dopo i pareggi di ieri di Milan e Lazio.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro, si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia, vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione, per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady.
7: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
8: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
9: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
10: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
9: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
1: Lady.
11: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
13: Lady.
14: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
15: Nuova linea, prezzi vecchi.
14: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
15: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
14: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
15: Riccardo Corredi.
14: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
16: Su Lady, Radio Compilation, Love.
17: Ed eccomi qua ancora con voi, ancora un appuntamento di Radio Compilation Love. Ogni settimana ci prendiamo quest'oretta circa per goderci l'ascolto di canzoni, solo canzoni d'amore. Questa è proprio una prerogativa di questa rubrica, solo canzoni d'amore, grandi classici di tutti i tempi, dagli anni 60 ad oggi, quindi senza distinzione alcuna, ma cercando sempre di trasmettervi grande, grande emozione. Cesare Cremonini, la prima canzone con cui partiamo è la sua Una come te. Seguiranno i Goo Goo Dolls con Iris, Geolier, canzone d'amore, e i Roxette con It Must Have Been Love. Chissà quante storie d'amore sono nate proprio con questa canzone come colonna sonora. E allora partiamo da Cesare Cremonini.

0: tempo. Meravigliosa, magica direi questa It Must Have Been Love, con cui concludiamo questa prima parte. Ci risentiamo tra pochissimo dopo una breve pausa per proseguire con Radio Compilation Love. A dopo.
1: Radio Compilation Love.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1 direzione Roma, c'è ancora una coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, un veicolo in difficoltà tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico, mentre allo svincolo di Firenze in Pruneta c'è un mezzo fermo in entrata verso Bologna. Passiamo alla 11, Firenze-Pisa, in direzione Pisa, rallentamenti tra Chiesina Ozzanese e Altopascio. Spostiamoci sulla Firenze-Pisa-Livorno, attenzione, personale su strada tra Ginestra e Fiorentina, la Strassegna in direzione Firenze. E a Firenze domani prendono il via lavori di manutenzione stradale in via dei Caboto, con restringimenti di carreggiata tra via Benedetto Dei e via Antonioni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
4: Qualità,
5: esperienza,
4: professionalità,
5: un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode,
4: un'accurata selezione delle migliori marche, Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio. Lady.
4: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Lady con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Lady.
6: Lady. Monta in sella.
4: Sali a bordo.
6: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
6: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860. Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
6: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
6: Lady.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Questa è Lady.
1: Su Lady, Radio Compilation Love.
0: Ed eccomi ancora insieme per la seconda parte. Di nuovo ben trovati da Cristina, questa è Radio Lady 97.7 FM, ma siamo ascoltabili anche con l'app, anche in streaming, e soprattutto per chi segue in maniera insomma continuativa, quindi è affezionata a questa rubrica, già lo sa, insomma ascoltiamo altre quattro canzoni d'amore in questa seconda parte, partendo da un duo davvero meraviglioso che ha incantato davvero il pubblico mondiale, Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow, e poi Bee Gees, How Deep Is Your Love dagli anni 70, Calcutta con Pesto e Francesco Renga conclude l'appuntamento di oggi, Meravigliosa la Luna, altro grande successo davvero italiano. Iniziamo Lady Gaga e Bradley Cooper con la loro Shallow.

0: momento classico davvero della musica italiana, Francesco Renga, Meravigliosa è la luna. Direi che a questo punto possiamo concludere l'appuntamento di oggi e darvi l'appuntamento per quanto riguarda, scusate il gioco di parole, con appuntamento alla prossima settimana come sempre qua su Radio Lady. Grazie per avermi seguita fin qui, continuate a seguire i nostri programmi. Ciao a tutti da Cristina.
1: Radio Compilation Love.
2: Bentrovati, buona domenica 13 settembre con il GR delle buone notizie. Il cinema italiano prova a cambiare passo e questa volta maggioranza e opposizione scelgono la stessa inquadratura. La Camera ha approvato con 218 voti a favore il testo unico sul cinema e sull'audiovisivo che ora passa all'esame del Senato. Al centro della riforma c'è l'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, destinata a assumere le funzioni operative, gestionali e attuative oggi attribuite al Ministero della Cultura. È un passaggio che arriva dopo mesi di discussione, dopo una lunga stagione di tensioni sulla governance del settore, dal tax credit alle risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo. La disputa tra uomo e macchina si accende davanti a uno dei dilemmi matematici più difficili della storia. OpenAI ha annunciato di aver risolto le equazioni di Navier-Stokes che descrivono il movimento dei fluidi viscosi tra cui l'acqua e l'aria e quindi fondamentali per progettare aerei, fare previsioni meteorologiche e analizzare la dispersione di inquinanti. Le equazioni erano state finora impossibili da comprendere fino in fondo, ragione per cui rientravano tra i 7 problemi del millennio stilate dal Clay Mathematics Institute del Massachusetts, che prevede un premio di $1,000,000 per chi riesce a risolverli. A 45 anni dall'uscita del loro album di debutto, la Royal Mail dedica ai Duran Duran 8 francobolli da collezione. Nelle miniature create dalla Posta Britannica vengono riprodotte le copertine dei loro dischi, oltre un omaggio ai loro concerti. Un'ennesima consacrazione per la band culto degli anni 80 che non si ferma mai. A ottobre i Duran Duran partiranno col tour europeo e nel frattempo stanno ultimando un nuovo album. Una buona notizia che farà felice tutti i millennials e non solo: gli Oasis torneranno a esibirsi in Italia nel 2027 con 2 date nella capitale. Al momento ci sono solo indizi, ma secondo il tabloid The Sun, i 2 fratelli britannici Noel e Liam Gallagher potrebbero essere allo Stadio Olimpico il prossimo 24 e 25 luglio 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
0: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate.
4: Lady.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: Lady, hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
2: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
3: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
2: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport, il calcio, la Serie A oggi prosegue la quarta giornata, ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: La musica che cattura.

0: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
1: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
0: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
0: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
3: Sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
5: Cosa c'è?
4: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
8: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Per in su e quello di Per in giù.
2: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
8: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. In A1 direzione Roma ci sono code, il traffico è intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Più a sud ancora un veicolo in avaria tra Valdarno e Arezzo. Sempre verso Firenze, sulla variante di Valico, rallentamenti per traffico intenso tra il Bivio con l'A1 e Badia. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, un veicolo è fermo all'altezza di Ginestra Fiorentina, direzione Firenze. E per la viabilità a Firenze ricordo che da domani, lunedì 14, prendono il via i lavori di manutenzione stradale in via del Caboto, restringimenti di carreggiata tra via Benedetto Dei e via Antonioni. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
2: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il Vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
3: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
2: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 100 87.
3: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
4: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 9806.
6: Lady.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
8: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
10: Questa è Lady.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. Il 25enne è stato portato per accertamenti in codice giallo in ospedale. E intanto prosegue oggi la quarta giornata di campionato. Ieri pareggio per Genoa Frosinone e Lazio Milan. Il Cagliari, come dicevamo, ha vinto sull'Atalanta. Oggi si giocano altre tre partite: Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. A chiudere la giornata saranno domani Torino Roma, Como Parma e Inter Udinese. MotoGP è il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore della sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra. E sarà anche una domenica del ricordo. A Misano torna infatti Gresini 30 season e la dedica era tanto voluta quanto obbligata. Le carene di questa domenica di Alex Marquez e Aldeguerra saranno un totale tributo alla moto che accompagnò Marco Simoncelli in MotoGP. Per la Formula 1, pole position per Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna in 1:31.824. Il campione del mondo batte per 11 millesimi Kimi Antonelli. Seconda fila per Max Verstappen con Red Bull, affiancato da Lewis Hamilton. Terza fila per l'altro ferrarista Leclerc e per Giorgio Russell con l'altra Mercedes. Gara lunga oggi alle 15. La pallavolo non sbaglia l'Italia di De Giorgi, che nella seconda giornata degli europei maschili di volley piega la Grecia 3-0 con il punteggio di 25-23, 25-23 e 25-16. Botolo è un po' appannato nel primo set, ma Lavi e compagni riescono ad avere la meglio nonostante i muri degli ellenici. Nel secondo set sale in cattedra anche Romanò, poi nel terzo gli azzurri chiudono la pratica. L'Italia torna in campo oggi contro la Slovacchia. Il tennis: Elena Rybakina è la nuova regina degli US Open. La kazaka conquista il terzo slam della sua carriera, superando in finale Arina Sabalenka dopo una sfida molto combattuta di 2 ore e 21 minuti di gioco. Elena si prende un primo set equilibrato con il punteggio di 6-4, concede il secondo sul finale 7-5 e poi cambia passo nel terzo, chiudendo con un 6-2, che significa terzo slam in carriera dopo Wimbledon 2022 e Australian Open 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Spot. Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me l'avevo.
2: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
5: Lady. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
10: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
9: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
10: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
9: Lady.
11: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da...
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Resta complesso il quadro in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi diplomatici per contenere il conflitto. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma, con il confronto che proseguirà a Washington. Intanto la guerra continua a pesare sulle rotte energetiche. Dopo gli attacchi nello stretto di Hormuz, lo stop all'oleodotto saudita East-West, è a rischio circa il 4% dell'offerta mondiale di petrolio, con nuove pressioni sui prezzi.
3: Economia. Il governo studia nuovi aiuti contro il caro carburanti, mentre benzina e diesel continuano a pesare sui bilanci delle famiglie. Il vice premier Antonio Tajani conferma che si lavora a misure rivolte soprattutto a chi è più in difficoltà. Tra le ipotesi anche un bonus carburante da 100 euro, una tantum, ma la soluzione non è ancora stata definita. Intanto resta in vigore fino al 17 settembre il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, in attesa dei nuovi interventi annunciati dall'esecutivo.
4: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Numerosi cittadini stanno rendendo omaggio alla storica leader radicale nella camera ardente allestita nella protomoteca. Sul feretro la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno accompagnato tutta la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta anche domani, mentre martedì alle 12.30 si terranno i funerali di Stato in forma laica.
3: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. La coppia, secondo quanto emerso, viveva da tempo da separata nella stessa abitazione.
4: E ora il meteo. La nuova settimana si apre con il ritorno del bel tempo su gran parte dell'Italia. L'alta pressione delle Azzorre garantirà sole e temperature nella media o poco superiori almeno fino a martedì. Da mercoledì è però atteso un nuovo cambio di scenario con l'arrivo di una perturbazione che riporterà piogge e temporali, inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali.
3: Lo sport. Marc Marquez trionfa anche a Misano e riapre la corsa al mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati conquista il Gran Premio di San Marino dopo il successo nella sprint e approfitta della caduta di Marco Bezzecchi fuori già al primo giro dopo essere partito dalla pole. Un fine settimana perfetto per Marquez, che continua così la rimonta sul leader della classifica Jorge Martin.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Lady, la musica che cattura.
0: Disco novità.
6: È il nuovo singolo di Sky Newman, Man of the House. Disco novità su Radio Lady.

0: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
1: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
1: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Lady.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Camica e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me l'avevo.
7: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
5: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
10: Cosa c'è?
5: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
11: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi. One and one.

0: Stai ascoltando One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Firenze Smart, in studio Mauro Ciutini. Apriamo con la 1, la variante di Valico in direzione Firenze, rallentamenti tra Badia e Barberino di Mugello. In direzione Bologna, anche qui ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante. Passiamo alla 11, Firenze e Pisa Nord, attenzione, mezzi fermi in avaria all'altezza dello svincolo di Montecatini Terme e nel tratto tra Pistoia e Montecatini, direzione Pisa. Spostiamoci sulla Firenze e Pisa Livorno, direzione Livorno, lavori tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Arest. Per la viabilità cittadina a Firenze, ricordo, lavori in viuzzo della Cavalla con circolazione interrotta tra via dei Vespucci e via Pistoiese, lavori fino al 19 settembre. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
2: Charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
3: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
9: One in one, one in one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
10: Uno lo vivi, uno lo ricordi.

0: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
1: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
2: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno, la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
0: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale con prenotazione obbligatoria. Domenica 13 festa tutto il giorno e non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
2: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
0: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
6: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: Sono le 17:00. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina mentre torna a muoversi il fronte diplomatico. A Odessa 2 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, mentre vicino al confine con la Polonia un drone ha colpito un treno diretto a Varsavia senza provocare vittime. Kiev denuncia un'offensiva sistematica anche contro la rete ferroviaria. Intanto Ucraina e Russia aprono alla possibilità di nuovi colloqui trilaterali a ottobre, con gli Emirati disponibili a ospitarli.
2: Dal Vaticano, il perdono come strada per costruire la pace, il messaggio di Papa Leone XIV all'Angelus, con l'invito a superare rancori e desiderio di vendetta che dividono le persone e alimentano i conflitti. Il pontefice ha poi ricordato, a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, le vittime e quanti ne portano ancora le ferite, rinnovando l'appello alla preghiera e all'impegno per la pace in un mondo ancora segnato dalla violenza.
3: E torna al centro del dibattito negli Stati Uniti la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avverte che lo sviluppo procede a un ritmo molto rapido e chiede maggiori cautele per evitare che i sistemi sempre più autonomi possano sfuggire al controllo. Disegno opposto alla posizione di Donald Trump, che critica quelle che definisce forze negative intenzionate a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: Economia, prudenza sui conti pubblici e interventi mirati nella prossima manovra. Il ministro Giorgetti avverte che il rialzo dei tassi aumenta i costi per famiglie, imprese e Stato e rende ancora più importante tenere sotto controllo il debito. Il governo punta intanto a ridurre la pressione fiscale soprattutto sull'aceto medio, mentre tra le ipotesi allo studio c'è una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani.
3: La cronaca tragedia nelle campagne di Montalbano Ionico. Nel Materano, Vincenzo Dorsi, 37 anni, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente alla testa da un proiettile esploso dal fucile del fratello. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano cercando di allontanare alcuni cinghiali entrati nel terreno di famiglia. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto dopo un delicato intervento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
2: Siamo allo sport. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Pallapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Lady, la musica che cattura.

0: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Lady.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
1: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.

Bentrovati, buona domenica 13 settembre con il GR delle buone notizie. Il cinema italiano prova a cambiare passo e questa volta maggioranza e opposizione scelgono la stessa inquadratura. La Camera ha approvato con 218 voti a favore il testo unico.

0: sul cinema e sull'audiovisivo che ora passa all'esame del Senato. Al centro della riforma c'è l'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, destinata a assumere le funzioni operative, gestionali e attuative oggi attribuite al Ministero della Cultura. È un passaggio che arriva dopo mesi di discussione, dopo una lunga stagione di tensioni sulla governance del settore, dal tax credit alle risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo. La disputa tra uomo e macchina si accende davanti a uno dei dilemmi matematici più difficili della storia. OpenAI ha annunciato di aver risolto le equazioni di Navier-Stokes che descrivono il movimento dei fluidi viscosi tra cui l'acqua e l'aria e quindi fondamentali per progettare aerei, fare previsioni meteorologiche e analizzare la dispersione di inquinanti. Le equazioni erano state finora impossibili da comprendere fino in fondo, ragione per cui rientravano tra i 7 problemi del millennio stilate dal Clay Mathematics Institute del Massachusetts, che prevede un premio di $1,000,000 per chi riesce a risolverli. A 45 anni dall'uscita del loro album di debutto, la Royal Mail dedica ai Duran Duran 8 francobolli da collezione. Nelle miniature create dalla Posta Britannica vengono riprodotte le copertine dei loro dischi, oltre un omaggio ai loro concerti. Un'ennesima consacrazione per la band culto degli anni 80 che non si ferma mai. A ottobre i Duran Duran partiranno col tour europeo e nel frattempo stanno ultimando un nuovo album. Una buona notizia che farà felice tutti i millennials e non solo: gli Oasis torneranno a esibirsi in Italia nel 2027 con 2 date nella capitale. Al momento ci sono solo indizi, ma secondo il tabloid The Sun, i 2 fratelli britannici Noel e Liam Gallagher potrebbero essere allo Stadio Olimpico il prossimo 24 e 25 luglio 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona domenica, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 direzione Roma, rallentamenti per materiali dispersi tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Sulla 11 veicolo fermo tra Lucca Est e Capannori in direzione di Pisa. Veniamo alla Firenze, Pisa, Livorno, prudenza, personale su strada, in entrata e in uscita lo svincolo di Ponte d'Arest. Inoltre in direzione Livorno ci sono code tra Darsena, Toscana Est e il termine della SGC per la viabilità esterna che non riceve. Veniamo a Firenze, la viabilità, ricordo i lavori della tranvia in piazza Beccaria per la nuova linea Libertà-Bagno a Ripoli. Fino al 9 ottobre è chiuso l'incrocio con via Manzoni e c'è un divieto di transito sulla corsia lato edifici tra Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buon viaggio.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13,402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.it.
8: www.mbauto.hyundai.it. Lady. Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
10: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazione obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
8: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
10: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
11: Questa è Lady.
12: Questa è Lady. One in-

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: Sognato di avere il bagno perfetto. Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
3: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
3: Radio Lady.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris, partito dalla pole. Un altro successo pesante per Antonelli, che consolida così il primato nella classifica del mondiale. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio.
2: Gli esteri. La guerra in Ucraina torna a sfiorare il confine con la Polonia. Un attacco russo ha colpito la zona di Yaudin, danneggiando una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, senza provocare feriti. Kiev denuncia attacchi sempre più frequenti contro la rete ferroviaria. Sul fronte diplomatico, Mosca apre intanto la possibilità di nuovi colloqui con Ucraina e Stati Uniti già nel mese di ottobre.
3: E negli Stati Uniti si accende il confronto sul futuro dell'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo della tecnologia e rivendica il primato americano sulla Cina, sostenendo che chi vincerà la corsa sulla AI avrà un vantaggio decisivo. Una posizione che si scontra con gli allarmi arrivati dal settore tecnologico, dove cresce la richiesta di maggiori garanzie e controlli per accompagnare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi a sostegno di famiglie e lavoratori. Giorgetti richiama alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli stipendi dei giovani. Sul fronte del caro carburanti, Tajani annuncia misure per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro, mentre il taglio temporaneo sul diesel resta in vigore fino al 17 settembre.
3: La cronaca: un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita ad Arezzo in un parcheggio nei pressi dell'ospedale San Donato. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite da taglio, mentre nell'aria sono state rinvenute numerose tracce di sangue. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno lavorando sull'ipotesi di omicidio.
2: Il calcio. Il Lecce batte 3-2 il Monza e conquista la seconda vittoria in campionato. Per il Monza arriva invece la terza sconfitta in 4 giornate. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, mentre alle 20.45 sarà la volta di Sassuolo-Juventus. La quarta giornata prosegue anche domani con altre 3 gare.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Disco novità.
1: Benny Benassi, Hype Heaven featuring Sandy Chambers, Illusion. Disco novità su Radio Lady.

0: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca segna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
1: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
0: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medioevale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
1: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
2: Lady.
3: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Lady con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Lady.
2: Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la vedo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
2: Lady.
8: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
9: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
8: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
10: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
11: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
10: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
12: One.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon pomeriggio, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Apriamo con la 12 in direzione Genova, c'è un incidente all'altezza del Bivio con la 15 ad Albiano Magra, code a tratti fino a 3 km. Ci spostiamo sulla 1 direzione Firenze, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Bologna c'è un veicolo fermo tra Calenzano e il Bivio con la variante di valico. Sulla 11, attenzione, un veicolo è andato in fiamme allo svincolo di Lucca Est, interessandole entrambe le direzioni. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, traffico intenso tra Lavoria e Pontedera Ovest, direzione Firenze, mentre in direzione Livorno rallentamenti tra Firenze, viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci. Chiudiamo con Firenze, lavori alla tranvia in piazza Beccaria fino al 9 ottobre, è chiuso l'incrocio con via Manzoni ed è in vigore il divieto di transito sulla corsia lato edifici da Borgo La Croce a viale Giovine Italia. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana.

0: Comune di Firenze.
1: Spot. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady.
1: Monta in sella.
3: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Questa è Lady.
7: One and one.

0: Stai ascoltando One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
1: Quanto tempo che tengo a disposizione, quando è lunga stata strada che mi ha portato il Signore, che ha creato

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Sull'Edit.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito del Madring e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede Verstappen e Norris, penalizzato a inizio gara, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. Sono demoralizzato, ha commentato il britannico, mi sentivo benissimo in macchina, mi spiace per tutti coloro che hanno lavorato alla grande a Maranello. La macchina oggi era grandiosa, dobbiamo concentrarci per lottare ancora per qualcosa di importante. Per la MotoGP, dopo aver fatto sua la sprint, Marc Marquez si prende anche la gara di oggi e chiude così il Gran Premio di San Marino con una doppietta che gli permette di riaprire il mondiale. Il pilota della Ducati sale infatti in vetta alla classifica piloti a pari merito con Jorge Martin, che a Misano si deve accontentare di un quinto posto. A completare il podio sono invece Alex Marquez e Pedro Acosta. Mentre giornata nera per Marco Bezzecchi, l'italiano è caduto subito al primo giro. Grazie a questa vittoria, Marc Marquez diventa dunque il nuovo leader del mondiale a pari merito con Martin. Entrambi hanno ora 274 punti in classifica. Scivola invece a meno 33 punti Bezzecchi. Il calcio con la Serie A, dopo il pari tra Lazio e Milan e la vittoria del Cagliari sull'Atalanta, il Lecce conquista 3 punti pesanti al Via del Mare battendo 3-2 il Monza grazie ad una doppietta di Koulibaly e a una rete di Thiago Gabriel. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile, alle 21:05 gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta. Siamo al tennis, l'attesa è finita, questa sera alle 20 si gioca la finale degli US Open tra Ben Shelton e Alexander Zverev. Il tennista americano ha raggiunto il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di New York dopo aver eliminato in semifinale Tiafoe, mentre Zverev ha avuto la meglio contro il russo Khachanov. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
9: Lady. Il 12 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con 2 giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
10: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13 festa tutto il giorno e non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
9: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5€. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
10: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno.
11: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 0931 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
3: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con la Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana affetta da diverse patologie mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
3: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
4: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
3: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
5: La musica che cattura!

0: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
1: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
0: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
2: Lady.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
2: Lady.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.

0: tutto al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere posto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini, studio in A1, attenzione, c'è un mezzo pesante fermo tra Firenze in Pruneta e Firenze Sud in direzione di Roma. Direzione Firenze, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Passiamo adesso alla A11, rallentamenti anche qui, traffico intenso tra il Vivio con il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia. Ricordo che allo svincolo di Lucca Est è stata risolta l'emergenza per un veicolo in fiamme. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti in uscita allo svincolo di San Miniato per chi proviene da Firenze. E per quanto riguarda proprio la viabilità cittadina a Firenze, ricordo i lavori della tranvia in piazza Beccaria. Fino al 9 di ottobre è chiuso l'incrocio con via Manzoni ed è in vigore il divieto di transito sulla corsia lato edifici da Borgo La Croce a viale Giovine Italia. Per ora è tutto. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
8: Nuovi charms per il mio braccio.

0: Natale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
0: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
2: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Lady.
1: Martedì 15 settembre alle 18.15 su Radio Lady continuano gli appuntamenti con Badante Subito. Con la titolare Stefania Masoni parleremo della figura del caregiver. Badante Subito vi aspetta martedì alle 18.15 su Radio Lady. Non mancate. Lady.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
6: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
8: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
9: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
10: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
11: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
10: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
12: Lady.
13: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
14: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
13: E shop online sul sito alinomancini.com.
14: Un'emozione che non finisce mai.
12: Lady.
15: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
16: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
15: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
16: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
15: Allora vado subito alla Manta.
14: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con la Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana affetta da diverse patologie mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna che precede Sassuolo-Juventus.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
4: Lady. La musica che cattura. Disco novità.
5: Nuovo singolo dei Bebausa, Lose Myself, è disco novità su Lady.

0: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
2: Lunedì 14 settembre torna l'appuntamento su Radio Ledi con Neos Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo di formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neos Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta su Radio Ledi. Ledi.
3: Il 12 e 13 settembre, 52esima edizione di Montopoli Medioevo. Rivivi il 1483. Il vescovo di Lucca assegna alla famiglia Lippi Porzi il patronato della chiesa di San Jacopo in Monte. A Montopoli Valdarno la storia prende vita con due giorni di festa. Oltre 300 figuranti, sbandieratori, tamburini, danzatrici, artisti di strada e cortei con gruppi storici da tutta Italia.
4: Sabato 12 si comincia alle 17 e la sera il passato torna anche nei sapori della grande cena medioevale, con prenotazioni obbligatoria. Domenica 13, festa tutto il giorno. E non perderti la disfida con l'arco tra il popolo di Perinsù e quello di Peringiù.
3: Montopoli Medioevo ti aspetta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ingresso 5 euro. I bambini sotto i 12 anni e partecipanti alla cena medievale non pagano. Servizio navetta gratuito. Prenotazione cena medievale 338 95 54 187.
4: Evento organizzato dalla Proloco di Montopoli Valdarno. Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio. E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio. Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto.
6: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
8: Lady.
9: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
10: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
11: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
12: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
13: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
14: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
13: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Apriamo con la 1 in direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Allo svincolo di Firenze Scandicci c'è un veicolo in avaria in uscita per chi proviene da Roma, e sulla variante di Valico rallentamenti tra il Viglio con la 1 e Badia, siamo in direzione Firenze. Traffico lento anche sulla 11, code a tratti tra il Bivio con il raccordo Lucca Viareggio e Pistoia direzione Firenze. Sempre sulla 11 c'è un veicolo in avaria tra Chiesina Auzanese e Montecatini Terme. Veniamo ai lavori a Firenze, Corso Italia, lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica per conto di Publiacqua, chiuso il tratto senza sfondo da via Garibaldi, termine dei lavori previsto per il 16 di settembre. E con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze, buona serata.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223. Strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it. Lady.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me l'avevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
11: Lady. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
12: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
13: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
12: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
14: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: alle 21 e 2 minuti. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
2: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con la Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
2: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
3: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
2: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
4: Lady, la musica che cattura.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Lady.

0: Radio Lega, la radio. Come piace a te.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
0: Tra pochi minuti.
4: Hit Lady, Hit Lady.
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
6: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5. Qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi. Lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
5: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: infatti anche questa settimana la classifica dei brani più ascoltati anche durante le nostre trasmissioni proprio qua su Radio Lady. Allora io sono pronta a presentarvi le 20 posizioni più alte, andando come sempre dalla posizione più bassa verso la vetta delle canzoni più passate, ma come tutte le settimane andiamo anche a vedere quali sono le canzoni che questa settimana escono per fare posto alle consuete nuove entrate. Abbiamo Gianna Nannini con America In featuring Marrakesh, che questa settimana esce dalla top 20, così come il featuring tra Emma e Fabri Fibra Antidroga. C'è infine quello tra Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo, tutte canzoni che ci siamo sicuramente in queste settimane estive ascoltati molto, ma che appunto fanno spazio a un po' di musica nuova. Si parte però come sempre nella nostra Hit Lady dalla posizione numero 20, dove troviamo Harry Styles con la sua Dance No More.
1: Numero 20.

0: Dance No More, ecco la prima canzone che ci ascoltiamo oggi nella nostra Hit Lady, una canzone che ci ha tenuto compagnia davvero per diverse settimane e per carità continua a farlo, la troviamo solo all'ultimo posto della nostra classifica di questa settimana, scivola di 7 posizioni, ma noi continuiamo ad ascoltare Harry Styles e questo suo ultimo singolo. Andiamo però subito alla posizione numero 19, dove facciamo spazio alla prima delle 3 nuove entrate di questa settimana. Si tratta della nuova di Ligabue, Qualcosa per te.
1: Numero 19.

0: qualcosa per te il nuovo singolo di Luciano Ligabue, uscito proprio questo agosto, il primo inedito di Ligabue a 3 anni dal suo album Dedicato a noi, che tra l'altro accompagna anche i titoli di coda di Luciano Prima di tutto, che è il documentario Sky dedicato al rocker italiano che noi abbiamo appena ascoltato come prima nuova entrata di questa settimana. Posizione numero 18 invece, perdono 2 posizioni Gabri Ponte e Jovanotti, questa è DNA. Numero 18.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Ponte, che è diventata una canzone che noi abbiamo ascoltato, ma che questa settimana, dopo qualche tempo insomma di permanenza nella nostra classifica, perdono un po' di posizioni. Canzone che troviamo alla posizione numero 18 in discesa, ma ecco che siamo pronti a scoprire un'altra delle nuove entrate di questa settimana. La troviamo alla posizione numero 17 e si tratta invece del featuring tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
1: Cosa

Abbiamo sicuramente due generi diversi, il rap tagliente di fibra ma anche la narrativa indie pop che ormai caratterizza la musica dei Pinguini Tattici Nucleari. Questa è la prima collaborazione ufficiale tra il rapper marchigiano e la band bergamasca, due mondi musicali anche apparentemente lontani che però danno vita a un brano forte, attuale, intitolato ovviamente come il celebre pittore spagnolo. Abbiamo ascoltato la seconda nuova entrata di questa settimana, però c'è ancora da aspettare per l'ultima, perché intanto alla posizione numero 16 perde 4 posizioni la nostra Baby K con la sua Tuca Macarena. Numero 16.

0: La canzone estiva 2026 di Baby K, che ci pensa lei insomma tutte le estati a pubblicare qualche tormentone. Tuca Macarena questa settimana però perde qualche posizione, come detto, e si attesta alla posizione numero 16. Arriva però già per noi il momento di fermarci e ripartire tra pochissimo con la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. A tra poco. Hit Lady,
1: Hit Lady. Disco novità.
2: Julie insieme a Bresh, ascoltiamo Serenamente, disco novità su Radio Lady.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

E siamo ripartiti dalla posizione numero 15, la nostra terza e ultima nuova entrata di questa settimana. C'è Gianna Nannini con il suo singolo Meraviglioso Errore, la sua nuova canzone che questa settimana troviamo all'interno della nostra classifica. Una canzone che arriva anche per festeggiare i 50 anni dal suo primo disco e arriva soprattutto dopo Panorama e Merita Inc. Ricordiamo l'ultimo singolo uscito tra l'altro in collaborazione insieme al rapper Marrakesh. Continuiamo però con la nostra classifica, perché alla posizione numero 14 troviamo invece in salita l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

Giusy Ferreri, questo è il suo nuovo singolo, Vuoto Cosmico, secondo capitolo tra l'altro della collaborazione della cantante con Michele

0: brano precedente musica classica. Da poco invece uscito Le voci interrotte, un noir visionario che segna l'esordio di Giusy Ferreri come scrittrice. Nel frattempo noi ce la siamo ascoltata in musica, ma proseguiamo con i New Genia, che arrivano alla posizione numero 13 con il loro ultimo Carré.
1: Numero 13.

e Lucio Aquilina, che gioca con vari generi musicali, ma anche il dialetto napoletano mescolato ad altre lingue, insomma con un suono super fresco che questa settimana ascoltiamo con il loro ultimo singolo Care in salita alla posizione numero 13 della nostra Hit Lady, che prosegue posizione numero 12 per noi. C'è il giovane Malcolm Todd, questa è Her Rings. Numero

0: Things, il nuovo brano del giovane Malcolm Todd, che è salito in vetta alla classifica americana dopo un'impennata un po' anomala degli ascolti. C'è tutta una storia, insomma, che dice che probabilmente siano stati generati degli ascolti addirittura fittizi per vincere una scommessa. Insomma, in ogni caso, questa canzone pubblicata nel 2024 ha sicuramente avuto una nuova esplosione di successo che l'ha portata fino a noi anche all'interno della nostra hit lady. Posizione numero 12 per lui in salita, ma arriviamo alla posizione numero 11, dove invece perde una posizione, dito nella piaga, ovviamente con la sua Businessman.
1: Numero 11.

0: I suoni elettronici di Dito nella Piaga, che ancora una volta lasciano il segno con questo suo ultimo singolo, che è anche un grande successo, Businessman. Una canzone che continuiamo ad ascoltare, anche se questa settimana con una lieve discesa, all'interno della classifica dei brani più ascoltati su Radio Lady, la nostra Hit Lady, che si ferma un momento ma torna tra pochissimo. Hit Lady,
1: Hit Lady. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
10: A settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

Lady Da Blanco con il suo ultimo singolo Los Angeles, e siamo quindi alla posizione numero 10, la metà più alta della classifica dei brani più ascoltati qua su Radio Lady. E abbiamo appunto ascoltato anche l'ultimo singolo di Blanco, che evoca questa città che brucia, che non è casuale proprio perché Los Angeles è sicuramente uno dei brani più visivi all'interno del suo ultimo singolo, ma fatto di immagini dense per raccontare un'energia, una presenza che si impone nello spazio. Questa è la descrizione di questa canzone che noi ci lasciamo alle spalle per salire alla posizione numero 9, dove scende di 3 posizioni anche Anna con il suo singolo White Girl Wasted. Numero

Il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted, che ci dà insomma anche questa immagine di ragazze, diciamolo, che se la spassano forse un po' troppo. Questa settimana perde qualche posizione, ma rimane comunque nella metà più alta della nostra classifica, quella della Hit Lady, che prosegue con la posizione numero 8. Perde stavolta 4 posizioni il buon Bruno Mars con il suo ultimo singolo, Oh My Soul.

Lopez e il suo singolo On My Soul all'interno della nostra Hit Lady. Una canzone d'amore allegra e gioiosa, dove però insomma si parla anche seriamente di questa storia, delle sue promesse, ma anche di malinconia, dubbio e paura. Questa è la canzone di Bruno Mars, che questa settimana troviamo alla posizione numero 8, ma salendo alla posizione numero 7 perdono anche qualche posizione gli U2 con Street of Dreams. Numero 7.

Street of Dreams U2, mentre c'è anche in arrivo un loro nuovo singolo che dovrebbe poi lanciare anche il loro prossimo album, e insomma arrivati anche al 50° anniversario della loro formazione nel 1976, attenzione perché la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro proprio dedicata alla band in edizione speciale. Beh, io non vedo l'ora di incontrarla, impossessarmene. Nel frattempo però ce li siamo ascoltati con la loro Street of Dreams, posizione numero 7. Concludiamo questa parte della nostra hit lady però ancora con una posizione, la numero 6, dove salgono in quota Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Numero 6.

0: Amalfitano, una delle canzoni estive che è anche un featuring, come abbiamo detto, tra Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, una canzone che vuole raccontare l'illusione di passare l'estate in città cercando di ricreare però quell'atmosfera da vacanza, magari proprio con il mare del sud. Ci fermiamo un momento però perché siamo arrivati a un passo dal podio della parte più alta della nostra Hit Lady. A tra poco. Hit Lady, Hit Lady.
1: Sono le 22 e 57 minuti.
2: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Bentrovati, buona domenica 13 settembre con il GR delle buone notizie. Il cinema italiano prova a cambiare passo e questa volta maggioranza e opposizione scelgono la stessa inquadratura. La Camera ha approvato con 218 voti a favore il testo unico sul cinema e sull'audiovisivo che ora passa all'esame del Senato. Al centro della riforma c'è l'istituzione dell'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, destinata a assumere le funzioni operative, gestionali e attuative oggi attribuite al Ministero della Cultura. È un passaggio che arriva dopo mesi di discussione, dopo una lunga stagione di tensioni sulla governance del settore, dal tax credit alle risorse del fondo per il cinema e l'audiovisivo. La disputa tra uomo e macchina si accende davanti a uno dei dilemmi matematici più difficili della storia. OpenAI ha annunciato di aver risolto le equazioni di Navier-Stokes che descrivono il movimento dei fluidi viscosi tra cui l'acqua e l'aria e quindi fondamentali per progettare aerei, fare previsioni meteorologiche e analizzare la dispersione di inquinanti. Equazioni erano state finora impossibili da comprendere fino in fondo, ragione per cui rientravano tra i 7 problemi del millennio stilate dal Clay Mathematics Institute del Massachusetts, che prevede un premio di $1 milione per chi riesce a risolverli. A 45 anni dall'uscita del loro album di debutto, la Royal Mail dedica ai Duran Duran 8 francobolli da collezione. Nelle miniature create dalla Posta Britannica vengono riprodotte le copertine dei loro dischi, oltre un omaggio ai loro concerti. Un'ennesima consacrazione per la band culto degli anni 80 che non si ferma mai. A ottobre i Duran Duran partiranno col tour europeo e nel frattempo stanno ultimando un nuovo album. Una buona notizia che farà felice tutti i millennials e non solo: gli Oasis torneranno a esibirsi in Italia nel 2027 con 2 date nella capitale. Al momento ci sono solo indizi, ma secondo il tabloid The Sun, i 2 fratelli britannici Noel e Liam Gallagher potrebbero essere allo Stadio Olimpico il prossimo 24 e 25 luglio 2027. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, ma maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
6: Lady, Lady, la musica che cattura.
7: Hit Lady, Hit Lady, numero 5.

0: la posizione numero 5 della nostra hit lady, occupata dalla brava Olivia Dean e il suo singolo Baby Steps, una canzone insomma che vuole raccontare il valore dei piccoli passi all'interno di un percorso sentimentale o anche solo umano. L'abbiamo ascoltata nella parte più alta della nostra classifica, che questa settimana la vede alla posizione numero 5, ma saliamo di una posizione perché sale anche Achille Lauro con il suo ultimo singolo La città degli angeli,
1: numero 4.

di questa settimana, il suo singolo estratto da Comuni Immortali, lo ricordiamo, la riedizione digitale del suo settimo album in studio Comuni Immortali, che è arrivata a luglio e che continua ad essere tra i brani più ascoltati anche qua su Radio Lady. A un passo dal podio, che vado subito a svelarvi come sempre partendo dalla posizione numero 3, questa settimana occupata da Chris de Sarandi e la sua Good Old Days.

0: posizione numero 3 perde e scende di una posizione, quindi la posizione numero 2 del podio della scorsa settimana, Chris de Sarandi con questa canzone Good Old Days. Lui che è partito dall'essere busker, suonatore di strada, fino ad avere 350 milioni di stream globali, ma anche star di TikTok, con questa bella canzone che ci siamo appena ascoltati. Perde però questa settimana la vetta anche lei, Madonna, che troviamo alla posizione numero 2 con la sua Danceteria.
1: Numero 2.

0: Posizione numero 2 per Madonna, che con la sua Dance Theory ci vuole raccontare i suoi esordi, ma anche il vibrante mondo artistico degli anni 80, che si trovava a New York, e ce lo racconta con questa canzone che ascoltiamo tanto e che questa settimana continua comunque ad essere tra le più alte posizioni della nostra hit lady. Questa settimana ha però lasciato lo spazio ad un'altra canzone che è ufficialmente la vincitrice di questa settimana, e parliamo di Parlar d'amore. Lui è Saif.
1: Numero 1.

0: La canzone più ascoltata di questa settimana su Radio Lady è Parlar d'amore, Saif e Bresh, uno degli episodi sicuramente più vicini al cantautorato dell'ultimo album di Saif, Santissimo, che questa settimana conquista la nostra vetta. Noi ci siamo ascoltati le 20 posizioni più alte delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady, anche questa settimana con qualche uscita, in particolare 3, Gianna Nannini con Marrakesh e American Ink, ma anche M. Fabri Fibra con Antidroga, Karol G e Manu Chao con Viajando per il Mundo, e ci siamo infatti ascoltati 3 nuove canzoni. E allora io vi aspetto la prossima settimana per una nuova e aggiornata Hit Lady. Ciao a tutti da Irene.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady, le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady, Hit Lady,
1: Lady, Lady, la musica che cattura.

0: Sono le 23 e 50 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East-West colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
3: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con la Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana affetta da diverse patologie mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
3: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
4: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione di liceo matematico in 100 istituti italiani.
3: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Pallapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A, in campo Napoli-Bologna che precede Sassuolo-Juventus.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
5: Lady, la musica che

0: È l'una e un minuto. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Disco novità.
3: Tame Impala, Loser, disco novità su Lady.

0: le 2 e 0 minuti.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da...